Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: su Basio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

anche questa mattina siamo puntualissimi, le 5, parte tutti svegli, buongiorno, buon mercoledì amici, da Vera Torrisi, da Radio Subasio, la Collection, i Queen.

canzone da pelle d'oca per diversi motivi, uno tra i tanti la pubblicazione poco prima della morte di Freddie Mercury, oltre che il testo, la musica, il testo scritto quasi interamente da Brian May. Allora comincia, per riprendere il titolo di questa canzone, lo show questa mattina. Amici, per tutti, spero che sia iniziato molto bene, così come sia iniziata molto bene la mattinata. Sicuramente noi la nostra parte la facciamo con canzoni che si fanno cantare, con canzoni splendide, in questo caso la Collection. 5 e 5 minuti, buongiorno, già sveglia a quest'ora, magari qualcuno è in viaggio, qualcuno è già al lavoro da un paio d'ore. Mi fate sapere un po' di più di quello che sta accadendo nel vostro mattino, come è iniziato lo show e come pensate di portarlo avanti questa mattina. Dai, i vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, 3 4 8 0 7 5 80 60. Non dimenticate di citare il vostro nome e la località da cui ascoltate Radio Subasio. In attesa di sentirvi e di leggervi, c'è Ermal Meta, Calma Metafisica.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
2: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69 euro. E con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Guilty, i blu su Radio Subasio 517, buongiorno, sentiamo i primi del mattino al 348 075 80 60. Chi c'è?
1: Radio Subasio, Fabrizio da Massa, in piedi dalle 2:30,
0: sì?
1: Per fare il fieno, buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno a te Fabrizio, quindi ti immaginiamo in un campo, e allora buon lavoro. Buongiorno anche ad Antonio da Velletri, direzione Roma, lavoro fino alle 14. Poi ancora, sentiamo.
2: Buongiorno Vera, buongiorno ascoltatori di Radio Subasio, sono Katia da Fonte Nuova.
0: Ciao.
2: Io come tutte le mattine, per volontà, mi sveglio alle 3, mi alleno circa un'oretta, poi faccio la mia bella e sana colazione, do la pappa alla mia cagnolina, dopodiché mi preparo e vado verso Roma, dove lavoro. Oggi sarà giornata pienissima perché siamo quasi sotto saggio, faccio anche zumba e
0: pure
2: la mia piccolina Melissa fa danza moderna, per cui oggi sarà una giornata piena di prove, quindi nel pomeriggio e tarda serata insomma ci dedicheremo a queste cosette così belle, quindi tornerò a casa stremata ma piena di energia e adrenalina.
0: Sicuramente.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ciao Katia, buona lunghissima giornata, e per questo ti faccio anche un pat pat di incoraggiamento. Dai, 348 075 80 60 per i vostri messaggi, anche vocali. Ultimo, romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sei fantastica, Max Pezzali su Radio Subasio alle 5:25. Amici, si parla quest'estate moltissimo del caro ombrellone sulle spiagge. Ho sentito, ho letto di prezzi enormi, dai 300 euro per... Io ci farei tutto il mese, ma ci fanno soltanto una giornata. E beh, contro il caro ombrellone sulle spiagge, il comune di Chiavari, in Liguria, ha dato il via a una iniziativa che permette di noleggiare l'attrezzatura a 5 euro. Infatti, il comune di Chiavari ha deciso di mettere a disposizione ombrelloni, lettine e sedie a 5 euro al pezzo in una delle due spiagge, no, in due delle spiagge più frequentate della zona dai bagnanti. 120 ombrelloni, 150 lettini e 50 sedie soltanto. Beh, immagino la fila, no, per accaparrarsi un ombrellone a 5 euro. E questa mattina allora vi chiedo, ricordo di una giornata al mare, magari in spiaggia libera quando eravate bambini con i vostri genitori oppure con gli amici, quanto bastava poco, neanche le 5 euro, insomma, c'era bisogno di soldi per andare in spiaggia e tutto l'occorrente che si portava dietro, che ne so, magari la pasta o i secondi o quant'altro, e la frutta immancabile. Dai, ne parliamo questa mattina, tra poco, 3 4 8 0 7 5 80 60, per i vostri ricordi e per i vostri messaggi. Intanto su Radio Subasio, Pazzi Stupidi Ragazzi, c'è Raffa.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

mercoledì mattina contro il caro ombrellone sulle spiagge. Il comune di Chiavari ha dato il via all'iniziativa che permette di noleggiare l'attrezzatura a 5 euro al pezzo in due spiagge molto frequentate. Ovviamente si parla di spiagge libere. I pezzi, ombrelloni, lettini, sedie, non sono moltissimi, ma è un'iniziativa davvero lodevole. Ricordo vostro di una giornata al mare quando eravate piccoli, magari quando la spiaggia libera era la normalità e ci si attrezzava con tutto l'occorrente, no? Pasti compresi. Nel mio ricordo, per esempio, teglie di pasta al forno, immancabile cocomero e bagno vietato per ore e ore, ma quella è una lunga storia. 3480758060, il vostro ricordo questa mattina su Radio Subasio.

0: meraviglia questa canzone. Oh, a proposito di ricordi delle vostre giornate al mare, magari in famiglia, quando eravate piccoli, quando la spiaggia libera o il lido, insomma, attrezzato, e insomma, i vostri messaggi 3480758060. Sentiamo un po' di racconti. Dai.
1: Buongiorno Subbasiani, sicuramente non dimenticherò mai l'estate del 94, portato al mare dai genitori con tutta la famiglia, ovviamente non in spiaggia libera ma in un lido ben organizzato qui dalle mie parti a Napoli, provincia di Napoli, di jukebox, di macchinine per i bambini, giochi con la gettoniera, ovviamente la 500 lire, i biliardini, il calciobarilla. Veramente sì. Porto con me dei ricordi incredibili di quell'annata e ricordo tutte le canzoni che poi scorrevano nel jukebox in quell'anno.
0: È sicuramente un ricordo legato più ai giochi, no? Che insomma a quello che era la giornata al mare. Sì.
2: Francesca da Roma.
0: Ciao.
2: Io quando ero piccola ricordo che i miei comunque quando andavamo al mare, innanzitutto la macchina era piena zeppa di roba, sembrava di fare un trasloco.
0: Già.
2: Partivamo dalle sdraie che non dovevano mancare, l'ombrellone,
0: sì,
2: l'immancabile tavolino per mangiare,
0: chiaro,
2: le seggioline di legno, le famose seggioline piccole, e poi
0: mezzo
2: frigo, le bevande,
0: chiaro,
2: la pasta col tonno sempre bella fredda col pomodoro,
0: certo,
2: poi fettine panate o polpette fritte
0: per
2: a
0: essere
2: volte
0: leggeri,
2: anche la parmigiana,
0: certo,
2: frutta non mancava mai, caffè, acqua e l'immancabile cocomero.
0: Già, l'immancabile cocomero. Ricordo di una giornata al mare, magari quando eravate piccoli. 3480758060.
3: Sembra strano anche a me.

periodo in particolare. Una musica può fare Max Gazzè su Radio Subasio. Lei ha 20 anni, sì, compirà a settembre 21 anni ed è sicuramente una delle cantautrici pop più promettenti della scena internazionale. Credo anche all'interno della colonna sonora di Del Diavolo Veste Prada.

0: Breaking News di TGCOM 24 e previsioni meteo, pochi secondi alle 6.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo 16 ore di camera di consiglio, il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto pronunciato nella notte non ha commesso il fatto. Il giovane è stato subito liberato, era in carcere dal 2024. Raid notturni degli USA sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Secondo fonti di Washington sono state colpite basi navali, sistemi radar e artiglieria, e Israele continua ad attaccare nel sud del Libano a tiro, 29 morti. Il ministro Tajani contro l'omologo Ben-Gvir, che ha definito l'Italia il paese delle ciabatte, parole indegne, commenta il vice premier. Manifestazioni e disordini anti-migranti in tutto il Regno Unito dopo che un rifugiato sudanese ieri ha accoltellato brutalmente una quarantenne a Belfast. Arrestato con l'accusa di tentato omicidio, comparirà oggi in tribunale. Il video dell'aggressione diffuso in rete. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione. Tre gli indagati dalla Procura di Roma, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato, avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto. La società che deve realizzare l'infrastruttura si dice estranea ai fatti. Il mercato spinge l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol Biper su Monte Paschi Siena. Salgono i titoli delle banche coinvolte. Piazza Affari record da marzo 2000. Contratto dei ministeri, accordo tra ARAN e sindacati, aumenti medi di 160 euro per quasi 200.000 dipendenti. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi tempo in peggioramento al nord, quindi una giornata piuttosto nuvolosa nelle regioni settentrionali con improvvisi acquazzoni e temporali che bagneranno quasi tutte le regioni del nord, fatta eccezione per Liguria, Emilia Orientale e Romagna. Al centro-sud e isole prevalenza di tempo soleggiato, appena un po' di nuvole nel pomeriggio sulle zone appenniniche con la possibilità di brevi isolati acquazzoni sull'Appennino Calabro-Lucano. Per quello che riguarda le temperature, oggi massimo in calo al nord, senza grandi variazioni altrove, ancora caldo estivo, soprattutto al sud e nelle isole. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No,
7: il manutentore. È anche carino, sa?
10: Pure!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

anche il finale di questa canzone, canzone sempre emozionante. Grazie Renato. Renato Zero, cercami, la collection delle 6 in questo 10 giugno di metà settimana. Buon mercoledì amici. È già mattino da un pezzo, anche se sono soltanto le 6:11 minuti. Dicevo buongiorno, già al lavoro magari qualcuno è già in viaggio. I vostri messaggi al 348 075 80 60. Questa mattina poi si sta parlando anche di ricordo, il vostro ricordo di una giornata al mare, quando la spiaggia libera era la normalità, ci si attrezzava con tutto l'occorrente, no? Pasti compresi. Il mio ricordo immancabile, che ne so, il cocomero per esempio. Allora, i vostri messaggi, dicevo, al 348 075 80 60. Questa mattina siamo partiti dalla notizia del comune di Chiavari che mette a disposizione dei pezzi da noleggiare, quindi ombrellone, lettino, sedia, 5 euro in due spiagge molto frequentate. Bravo il comune!

0: Bella questa fisarmonica, Biagio Antolacci, Non vivo più senza te su Radio Subasio. Buongiorno amici, i vostri messaggi al 348-075-8060. Saluto Gianni, oggi giornata mi pare di capire facile, direzione Genova, si scarica e poi si torna a casa. Buongiorno anche Marco dalla bella Firenze, dal Lazio, provincia di Frosinone, Luca e Beppe. Vi ho chiesto questa mattina di un vostro ricordo di una giornata al mare, quando da piccoli insieme, che ne so, alla famiglia, con la macchina carica di tutto l'occorrente che sembrava di fare un trasloco, si andava in spiaggia. Dai, sentiamo ancora qualche messaggio vocale al 348-075-8060.
1: Buongiorno, sono Patrizia da Pomezia.
0: Ciao.
1: E il ricordo più bello, ma a quel tempo non lo era affatto,
0: sì?
1: Era del mio papà, che era gelosissimo di noi figlie femmine. Si coglieva l'occasione di andare a mettere la canzone al jukebox,
0: sì?
1: Pur di fare amicizia con qualcuno
0: ecco.
1: E di nascosto di lui,
0: ecco.
1: Quindi andavamo io e mia sorella zitte zitte e si metteva poi la più bella canzone.
0: Bello, no? Al jukebox vi immagino zitte zitte in punta di piedi, facciamo piano, senza farci vedere. Poi ancora.
2: Sì, buongiorno Radio Subasio. Sì, anch'io mi ricordo una vita fa, nelle mie zone, da Cireale fino a Taormina, si passava a Giardini Naxos, Mondeiello, mi portavano al mare con la macchina strapiena, c'era la pasta al forno, la parmigiana, e si metteva anche l'anguria legata e si metteva dentro il mare. Per farla mantenere fresca.
0: Quando ancora l'acqua, diciamo, era un po' più frescolina.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

Oggi sono io, uno dei suoi classici più belli dal 1999, Alex Britti. Alex Britti che negli ultimi giorni sentiamo, no, insieme a Benge Fede in un rifacimento della Vasca. Estate, anzi direi clima decisamente estivo per il ritorno di Petit. A me, a me.

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
7: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot, in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti, alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quando dici Baby K pensi subito estate, tormentone, baby dance. Torna in questo 2026 e ha tutte le intenzioni di farci ballare. Tuca Macarena, Baby K su Radio Subasa.

0: Lewis, Jennifer Lopez, Marc Anthony su Radio Subasio dal 1999. Un ricordo, un vostro ricordo di una giornata al mare, quando da piccoli insieme alla famiglia o con la macchina tutta carica si andava in spiaggia, magari una spiaggia libera. Luca da Ferrara scrive: mare, sole, chitarra, io che canto e la ragazza più bella che io abbia mai visto che si unisce al mio gruppo e mi chiede il numero di cellulare. La canzone era Strada facendo. Bravo però, ciao Luca.
1: Ciao Vera, buongiorno, sì. Sono Massimo da Roma.
0: Ciao.
1: Il mio ricordo è quando ero bambino, qui a Roma si andava ai cancelli, i famosi cancelli tra Tor Vaianica e Ostia, e noi andavamo al settimo cancello.
0: Sì.
1: Eravamo in un condominio, quindi partivamo in 5-6 famiglie, 7 famiglie.
0: Tutto il palazzo,
1: quando
0: sì.
1: Si arrivava là, io mi ricordo mio papà faceva 3-4 viaggi dalla macchina alla spiaggia, che era lunghissima la spiaggia di Castel Porziano, per portare tutte le cose. E bene o male avevamo tutti e due ombrelloni, di cui uno era chiuso con la tenda intorno dove ci si metteva il cibo e le cose e ci si cambiava. Eravamo una marea di bambini, si portava di tutto e di più, e all'ora di pranzo praticamente era una tavolata e si tirava fuori di tutto: pomodori con riso, fettine panate, pasta al forno,
0: roba leggera
1: e tutto il resto.
0: Certo.
1: Per cui poi, una volta fatto il pranzo per l'una, il bagno lo rifaceva mai 7 di sera, perché ora devi digerire tutta quella roba.
0: Te lo scordavi praticamente.
1: Il giorno sulla spiaggia e tornavamo la sera stracotti e si andava a letto. Il giorno dopo si andava di nuovo.
0: Si ricominciava.
1: Le vacanze di una volta, insomma. Ciao Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo, grazie per questo tuo messaggio, grazie per tutti i vostri messaggi. Però vi chiedo ancora, se foste una spiaggia, quale spiaggia sareste e perché? 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Radio Subasio. Vi ho chiesto questa mattina se foste una spiaggia, ecco, per andare in spiaggia magari una Vespa, quale sareste? Quale spiaggia sareste? Perché sentiamo.
1: Ciao a tutti, Matteo da Firenze. Io se fossi una spiaggia sarei indeciso fra Calabrandinchi oppure La Cinta, tutte e due in Sardegna.
0: Certo, bella scelta. Ciao Matteo, poi ancora.
2: Buongiorno Radio Subasio. Le spiagge,
0: sì,
2: quelle che vorrei essere, le spiagge della Calabria, è unica, sia dalla parte ionica sia dalla parte tirrenica. Delle golette eccezionali, fantastiche, un mare cristallino. Viva la Calabria. Renato da Fiumicino.
0: Ciao Renato, grazie per i vostri messaggi. Dai, chiudiamo, tutti svegli di questa mattina. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Bella Summer Funk su Radio Subasio, anche Francesco Gabbani. Ah, se foste una spiaggia, quali sareste? Sabrina ci scrive quella di Raspona di Ravenna. Ciao, buona giornata. Fatemi fare anche gli auguri per 20 anni di matrimonio a Claudio e Katia da Sutri. Amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie da Vera Torrisi.

0: Luca Giurato e tutti in piedi prima le breaking news di TG Com 24 quando mancano 2 minuti alle 7.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio dell'anziana Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. Il giovane non ha commesso il fatto. La procura aveva chiesto l'ergastolo. La difesa ha puntato sulle lacune degli accertamenti. In carcere da luglio del 2024 l'uomo è stato subito liberato. Non si ferma la guerra in Medio Oriente. 3 ondate di attacchi americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero degli Stati Uniti vicino Hormuz, e Teheran risponde con missili e droni contro basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Israele invece devasta la città libanese di Tiro. È l'ennesima strage, almeno 29 i morti. Comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente un 40enne a Belfast. Nella capitale nord irlandese manifestanti anti-migranti hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli, esclusa la pista del terrorismo. Indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sul ponte sullo stretto. 3 gli indagati dalla procura di Roma sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno nel CDA distretto di Messina e l'imprenditore Vincenzo Virgigli. Prosegue il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Ieri sera la veglia di preghiera allo Stadio Olimpico di Barcellona davanti a 40.000 persone. Pensando alle notti del nostro cammino, chiediamoci quali società vogliamo, il richiamo di Leone XIV. Luca Parmitano nell'equipaggio di Artemis 3 sarà il pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Oggi a Houston il via all'addestramento. Il 49enne italiano che all'annuncio si è commosso è l'unico astronauta non americano a far parte del team. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Bologna-Taranto tra Valvibrata e Teramo Giulianova è stato chiuso il tratto in entrambe le direzioni per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Lungo la 1 in direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un veicolo in panne. Sempre in autosole verso Bologna, coda di 1 chilometro per un incidente tra Badia e il bivio della 1 variante. Traffico congestionato sulla 24 tratto urbano romano tra Portonaccio e il bivio dell'A24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Sull'A4 verso Torino code per traffico tra Dalmine e Cavenago. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga invece è stata chiusa una corsia dopo l'incrocio Monza strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona,
3: ma non fritta.

0: classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
18: Sono le 7:03 minuti, siete tutti in piedi? Certo che sì, siete qua. Buongiorno da Gianluca Giurato, Radio Subasio. Insieme fino alle 10 anche stamattina si parte con la grandissima voce di Aretha Franklin.

una voce che poteva cantare veramente qualsiasi cosa, quella di Aretha Franklin su Radio Subasio. Sono le 7:07 minuti, buongiorno a tutti. Freedom, tra l'altro, cantava lei in questa canzone, libertà che oggi magari ci si può prendere. In che senso libertà? Non libertà di fare tutto, però libertà magari oggi di concedersi un minutino, un'oretta, qualcosa per noi, ecco, perché sarà magari anche una giornata impegnativa. Poi siamo al mercoledì, centro della settimana, magari gli impegni si fanno anche più fitti, no? In vista del venerdì bisogna completare tante cose, in vista poi di quella che sarà la pausa per molti del weekend. Ecco, allora oggi ritagliarsi, come si dovrebbe fare sempre del resto, una piccola pausa di libertà dedicata soltanto a se stessi sarebbe auspicabile. Qualcuno starà pensando, ah, se potessi, tra il lavoro, tra la famiglia e tra tutto il resto, in effetti insomma gli impegni sono sempre tanti. Vabbè, ma c'è Radio Subasio, quindi non c'è problema, qualsiasi impegno viene comunque alleggerito dalla nostra musica, da tutti gli appuntamenti, il primo dei quali arriva tra pochissimo, è quello dell'oroscopo, quindi le previsioni delle stelle anche per questo 10 giugno. Subito Angie, questa è Signorina.

0: alle stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Parlare con le persone care di vecchie faccende non serve. Puntiamo sul futuro. Voltiamo pagina. Anche se conflittuali, i sentimenti sono forti. Braccio di ferro sul lavoro con un collega rampante e ambizioso. Un comportamento passivo non ci si addice. Toro, una fase di rallentamento, alle prese con questioni che assorbono ogni energia. L'antidoto? Aumento della determinazione e concentrazione. L'intelligenza è di quelle brillanti e, sostenuta da Mercurio in Cancro, dà uno slancio ad affari e carriera. Gemelli, è tempo di far battere il cuore. Mettiamo da parte il cervello, accontentiamoci di passare, prima dell'amore ideale, a qualche nuova significativa amicizia. Un cambiamento appena effettuato ci appaga, anche se ci allontaniamo dal solito giro e spezziamo delle abitudini. Cancro, luna in Ariete è foriera di imprevisti. Dovremmo essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna ci costringe ad accelerare il ritmo. Siamo fuori strada se diamo la responsabilità agli altri del nostro malumore. Torniamo sulla retta via. Leone, grinta, energia, dinamismo e soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo. Confidiamo sempre senza timore nel nostro carisma e nelle nostre risorse. Successi, consensi e conquiste. Vergine, la confusione di fronte a proposte finanziarie in apparenza allettanti rischia di farci spendere più del dovuto. Recuperiamo il nostro buonsenso. Non casca mica il mondo se almeno per un giorno non riusciamo ad assolvere tutti gli impegni assunti. Bilancia, ci sentiamo sotto esame e questo ci crea un certo disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Per ritrovare l'equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l'istinto che ci illustra le strategie più proficue. Scorpione, ci sono dei nodi da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo nulla. Ritorni dal passato. Prima di cedere, sarebbe meglio vedere con quali intenzioni tornano. Non siamo precipitosi. Sagittario, oggi sì che ci alziamo con il piede giusto. È la giornata ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. Le nostre opinioni trovano credito. La luna in Ariete accende il cuore e i sensi. Le relazioni vecchie e nuove ritrovano passione e complicità. Capricorno, non è il caso di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarci un tiro birbone. Teniamoci in disparte. Ciò che occorre nei confronti di chi ci ama è la tolleranza, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Acquario, ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Serata piacevole con gli amici. Aperitivo, ristorante e cinema a spasso per le vie della città, sotto braccio alla nostra ultima fiamma. Finiamo con i pesci. Carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma fra i due litiganti l'amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono dritti su una nuvola rosa. Unico rischio è quello di idealizzare l'amato e di perdere di vista i suoi limiti umani e il suo reale aspetto. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, la canzone di Olly su Radio Subasio. Alle 7:17 diamo subito un'occhiata a quelle che sono le temperature in questo momento nelle principali città italiane, il nostro giretto, come facciamo sempre a quest'ora. A Roma abbiamo 19 gradi adesso, a Milano 20, stessa temperatura di Napoli. A Torino scendiamo a 19 come a Roma, 20 gradi a Genova, 20 anche a Venezia. Bologna stamattina 19 gradi a quest'ora, Firenze leggermente più freschina con i suoi 18, 23 gradi invece a Palermo, che è già bella calda, insomma, dobbiamo dire, alle 7:18. 20 gradi ad Ancona, 17 a Perugia, un po' meno all'Aquila, ce ne sono 15, 21 gradi a Bari e 20 a Cagliari. Adesso un altro numero, il 348-075-8060. Questo è importante perché vi permette di scrivere, e sottolineo scrivere in questo momento, quindi non messaggi vocali, i vostri auguri di buon compleanno per le persone che oggi festeggiano appunto gli anni. Scriveteci, vi ripeto, il numero 348-075-8060.

e su Radio Subasio. Ecco, voi siete quelli che fanno gli auguri in questo momento ai vostri cari. Partiamo subito con la carrellata di messaggi. Auguri a mia moglie Katia per il suo compleanno e il nostro anniversario di matrimonio. Sono 20 anni. Claudio da Sutri, doppi auguri allora veramente per lei e per voi. Buon compleanno a Lucia di Prato dal marito Gianni. Non arrenderti mai, nemmeno quando pensi di non farcela. Ricorda che la vita può sorprenderti regalandoti cose meravigliose ancora da vivere. Ti amo. Buongiorno Subasio, volevo fare tantissimi auguri a me stesso, 40 più 2, Andrea da Tivoli, che suona un po' meglio, Andrea, come se ne avessi di meno. Auguri, tantissimi auguri di buon compleanno a nostro fratello Altai di Soriano nel Cimino, dai fratelli Santi Alberto e Mascia, dai cognati e nipoti Cifra Tonda, non sappiamo quanti anni sono, ma evidentemente preferiscono così. Buongiorno, tutti dovrebbero sapere che 51 anni fa nasce lei, Antonella, quella che poi sarà la mia compagna di viaggio. Auguri Lella, buon compleanno da Max di Serrone. Ancora oggi Greta, la nostra amica di Latina, compie gli anni. Auguri cara da Grazia e Valentina, al ristorante si festeggia stasera, quindi beh, sicuramente bella cosa. Tantissimi auguri alla mia piccola Gioia che compie 13 anni, ti amiamo alla follia, sei la nostra vita. Buon compleanno mamma, papà e Martina. Eccoci, i Rinnegati non mancano mai e fanno gli auguri a Priscilla, un abbraccio da tutti noi. Tantissimi auguri di buon compleanno Ale da mamma e papà di Rocca Gorga, ti vogliamo un mondo di bene. Siamo Lucia e Alessandro e di Tor San Lorenzo, volevamo fare gli auguri al nostro figlio Gabriele per i suoi 18 anni. E allora amici, auguri a tutti gli altri che non riusciamo a salutare. Per tutti voi arriva Gaia su Radio Subasio.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: plastica di Carmen Consoli su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Ma esistono le nozze di plastica? No, non esistono. Me lo chiedevo perché oggi, come del resto quasi tutti i giorni, arrivano messaggi di auguri, gente che festeggia l'anniversario di matrimonio. Per esempio Sabrina e Marco oggi festeggiano i 25 anni. Auguri cari, queste sono le nozze d'argento, lo sappiamo tutti. Rocco ed Emilia invece 9 anni di matrimonio, che sarebbero le nozze di ceramica o di argilla. Ma quelle di plastica proprio no, non esistono.
1: Dici che

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Foschia stamattina dalle tue parti, eh. E poi Michelangelo che invece sta andando a Firenze per una visita, allora in bocca al lupo davvero. Luca da Milano invece festeggia, saluta e forse festeggia anche a modo suo Olga che lavora in un bar. No, mi è venuto spontaneo dire festeggia perché ho pensato ad Olga, ho pensato al bar, mi è venuto in mente quel profumo che la mattina si sente quando entri nel bar, è vero, proprio un profumo inebriante perché senti il profumo dei cornetti, del caffè, dei cappuccini e anche se hai appena fatto colazione, l'hai fatta da poco, ti viene di nuovo fame, succede solo a me oppure a voi? E ti mangeresti praticamente tutto il bar, però sai che forse non è proprio il caso, insomma, ecco. Un salutone a tutti quelli che lavorano proprio in queste attività e quindi rendono anche più lieta la giornata grazie a un inizio sicuramente dolce e anche, insomma, fragrante, ecco, diciamo così. Per i vostri messaggi a Radio Subasio vi aspettiamo, se vi va, 348 075 80 60.

0: Eros Ramazzotti su Radio Subasio. In arrivo le breaking news di TGCOM 24, sono le 8 in punto.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I paesi del Golfo hanno la responsabilità di fermare gli attacchi degli Stati Uniti. Così Teheran, dopo i raid notturni degli americani a seguito dell'abbattimento di un loro elicottero vicino Hormuz. L'Iran ha risposto con missili e droni contro basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Washington fa sapere: la nostra azione è conclusa. Israele continua con i bombardamenti nel sud del Libano, a tiro 29 morti. Luis da Silva non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli ed è libero. Il 35enne senegalese era l'unico accusato per l'omicidio della pensionata avvenuto a Rimini nel 2023 e detenuto dal 16 giugno del 2024. Il verdetto pronunciato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Tra gli indagati della Procura di Roma, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato avrebbero fatto pressioni sui giudici della Corte dei Conti per ottenere un parere favorevole al progetto. Blitz della polizia a Caserta contro la banda del Buco, protagonista di diverse rapine commesse nelle province campane ai danni di agenzie e di istituti bancari e uffici postali. In corso dalle prime ore dell'alba decine di arresti e perquisizioni. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Jannik Sinner torna in campo, il numero uno del tennis mondiale oggi riprende gli allenamenti a Monte Carlo dopo gli esami degli ultimi due giorni all'ospedale San Raffaele di Milano. A fine mese il torneo di Wimbledon, dove difenderà il titolo conquistato un anno fa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, non
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa del traffico intenso in uscita a Bergamo, provenendo da Milano in direzione Trieste. Rallentamenti per traffico anche sulla A10 tra Genova Pra e il bivio per la A7, viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla A56 tangenziale di Napoli, code sempre per traffico tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine, sulla statale 127 settentrionale sarda si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci La Erru e Martis. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
14: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla Travel Size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
15: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Eccoci qua, sono le 8:05, siamo pronti per un'altra ora insieme su Radio Subasio, tutti in piedi, tra poco ce l'accadde oggi, ma subito arriva Lucio Dalla. Non guardiamo al passato in questo caso, ma a futura.

Alla una grande canzone del 1980, questa Futura su Radio Subasio, La Collection. Sono le 8:11 e più che al futuro noi in questo momento guardiamo come sempre al passato. Quello che è successo di importante nella data del 10 giugno nel corso della storia, ecco, questa fa un po' male, quella del 1934 fa un po' male, perché appunto il 10 giugno l'Italia vince per la prima volta i mondiali di calcio. Lo so che fa male, neanche quest'anno ci siamo, stanno per iniziare. Nella finale giocata a Roma, la squadra di Vittorio Pozzo ha battuto la Cecoslovacchia per 2-1. Ai vittoriosi calciatori viene elargito un premio partita di 20.000 lire, che 92 anni fa erano una bella sommetta, e quindi insomma bei ricordi per chi li ha vissuti. 1938, primo fumetto di Superman, più veloce di una pallottola, più potente di una locomotiva, capace di saltare alti palazzi in un sol balzo. Alla fine degli anni 30 c'era soltanto un uomo che univa in sé questi straordinari poteri. Era Superman, che noi ci ricordiamo proprio come l'uomo d'acciaio e poi anche l'uomo più veloce della luce. 1966, per la prima volta, questa è una bella curiosità, viene utilizzata la tecnica del nastro suonato al contrario in una canzone. Si tratta di Rain dei Beatles, era il lato B di Paperback Writer. E sapete chi ha fatto questa scoperta? Proprio John Lennon, che casualmente ha scoperto il potenziale sonoro di suonare appunto al contrario un nastro. Vengono fuori anche dei capolavori, lo fanno anche adesso, e anche recentemente sono uscite delle produzioni musicali molto interessanti, devo dire, con i nastri, i dischi, insomma, suonati al contrario. Ma a proposito di scoperte, ecco, anche a voi è capitato di fare una scoperta casualmente, qualcosa di innovativo o particolarmente utile di cui vi siete accorti da soli senza che nessuno ve lo dicesse? A volte veramente ci sentiamo dei geni perché scopriamo una cosa e diciamo, oh, però guarda che cosa ho scoperto, magari poi era una cosa nota, però non lo sapevamo noi e basta. Invece altre volte si tratta veramente di scoperte quasi geniali. Anche a voi è successa una cosa del genere? Me la raccontate allora con un bel messaggio a Radio Subasio. Dai, non dico un'invenzione, che magari ci può pure stare se veramente l'avete fatta, ma anche una scoperta casuale. Messaggi come sempre al 348 075 80 60.

Puta Maradona è meglio Pelé, chissà, io ci metto il punto interrogativo, comunque due grandissimi veramente del calcio. Da giornalisti su Radio Subasio, adesso un'altra storia che conosciamo bene, quella del voice box. La conosciamo bene perché ogni giorno, ormai da anni, l'appuntamento è fisso a quest'ora, alle 8:30 più o meno, uno di voi sarà protagonista di questo spazio, con la propria voce, con la propria canzone. Ci mandate un messaggio vocale appunto dicendoci come vi chiamate, da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire, potreste andare in onda appunto tra poco insieme al pezzo, proprio al 348 075 8060, messaggino vocale adesso.

Francesco Renga ci sarai su Radio Subasio, invece Francesca da Roma che ci svela una sua scoperta casuale, un piccolo trucchetto, dice lei, per deodorare la lavatrice. Inserisce un limone spremuto con un po' di dentifricio all'interno del cestello per neutralizzare i cattivi odori e poi avvia un ciclo a 60 gradi. Allora, Francesca, non lo so, però il dentifricio dentro la lavatrice, tu sei sicura che vada tutto bene, che non danneggi la lavatrice, le guarnizioni e tutto il resto? Ne ho sentiti tanti di rimedi casalinghi fai da te, ma questo del dentifricio sinceramente mi mancava. Che voi avete fatto delle scoperte casuali, magari geniali, ce le raccontate? 348 075 80 60, magari si tratta di scoperte davvero importanti e noi non lo sappiamo, eh. Intanto novità di quest'estate, Merck & Cremont con la Sirena Brancale in The Colors, Partenope.

0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasia.
2: Buongiorno a tutti, sono Alfonso da Firenze e se è possibile vorrei ascoltare la mia banda Suona il Rock. Grazie.

suona il rock. Il 1979 è stato un anno magico veramente, perché sono usciti tanti successi, tante canzoni che ancora oggi suoniamo alla radio, e una è questa proprio di Ivano Fossati, l'abbiamo risentita stamattina su Radio Subasio grazie ad Alfonso da Firenze. Grazie per la tua scelta, sei stato tu il protagonista oggi del Voice Box, ma tanti altri lo saranno domani, dopodomani, tutti i giorni, praticamente 7 giorni su 7, sempre intorno alle 8:30 qui su Radio Subasio, grazie ai vostri messaggi vocali. Sentiremo altri messaggi tra poco, tra l'altro relativi anche alle vostre invenzioni, le vostre scoperte magari casuali, su cose utili, su trucchetti. Abbiamo sentito prima quella di un'amica per deodorare la lavatrice col dentifricio, io questa non l'avevo mai sentita, però insomma tra poco ne sentiamo altre. Intanto Federica Abbate, questa è Superman.

la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, questa sera alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Questa sera alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di scoperte a volte casuali che facciamo nel corso della nostra vita. Ci ha scritto Giuliana da Cesena che dice: io qualche anno fa mi sono inventata, scoprendolo da sola, una tecnica per non sprecare le foglie di basilico, prezzemolo, salvia e un po' tutte le erbe aromatiche prima che appassiscano. Allora, può essere utile per tutti noi questa tecnica, ecco, che ci rivela Giuliana. Le trito, dice, e le metto nelle vaschette per il ghiaccio, riempendole con olio extravergine di oliva. Quindi le metto nel freezer e all'occorrenza prendo un cubetto che uso per il soffritto. Un po' come prendere il dado, no? Che uno usa questo cubetto per fare il brodo velocemente. Insomma, lei prende il cubetto e con le erbe aromatiche c'è già l'olio dentro, quindi non devi fare nient'altro. Insomma, ti prepari un sughetto o qualche altra cosa. Grazie Giuliana per questo bel suggerimento. Io invece personalmente ho scoperto di non essere il solo a desiderare di mangiare tutto il bancone del bar la mattina, perché anche se hai appena fatto colazione, come dicevo, quel profumo inebriante ti fa venire voglia veramente di mangiare di nuovo cornetti e tutte le cose. Per esempio succede anche a Fede di Montecchio, mi scrive, quando passa davanti a un bar, pasticceria o forno con quel profumo di cornetti appena sfornati, e a Claudio che si fa spesso il doppio cappuccino. Dai, è un piccolo peccato di gola che succede forse a tutti, o no, a voi non succede?

0: Damiano David con Tyler e Nile Rodgers su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ondata di attacchi statunitensi in Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Colpiti basi militari e radar lungo la costa sud del paese. Immediata la risposta di Teheran, che ha rivendicato attacchi contro obiettivi USA in Giordania e in Bahrain. Israele intanto continua ad attaccare nel sud del Libano nonostante le minacce dell'Iran e le pressioni statunitensi. Tel Aviv ha preso di mira soprattutto la città di Tiro, dove nelle ultime 24 ore si contano decine di morti. La missione UNIFIL aiuta i civili a evacuare. Strage a Johannesburg in Sudafrica, dove ieri sera uomini armati hanno aperto il fuoco in un insediamento informale a Cleveland, un sobborgo a est della città. Almeno 12 morti e 9 feriti. La polizia è alla ricerca di 10 sospettati, ancora ignoto il movente. Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli. Il verdetto della Corte d'Assise di Rimini nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Per i giudici l'uomo, 35 anni, non ha commesso il fatto. In carcere dal 2024 è stato subito liberato. Scacco alla banda del buco nel Casertano. Con un blitz la polizia ha arrestato 12 persone, accusate principalmente di 2 rapine. Gli inquirenti non escludono però che si tratti dello stesso gruppo che il 16 aprile realizzò il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico,
2: cioè, beh, ma i nostri controlli.
3: Le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line. Maniaci della qualità.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione atlantica porta oggi condizioni instabili al nord, con molte nuvole rovesci e temporali a tratti più probabili su Alpi, Prealpi, il Veneto e il Friuli, ma possibili anche tra Piemonte e Lombardia. Situazione più tranquilla sul resto del paese, con tempo in prevalenza stabile e soleggiato al centro-sud e sulle isole, salvo qualche temporale pomeridiano nelle zone interne dell'Appennino, soprattutto tra Calabria, Basilicata e Puglia. Temperature in calo al nord, mentre al centro-sud il caldo resta intenso, con punte anche intorno ai 33-34 gradi, venti sostenuti sul Mar Ligure e intorno alla Sardegna, con mari mossi o molto mossi. Per maggiori dettagli app meteo.it.
7: Radio Subasio. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Chuck, motore, azione.
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare.
14: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo due prodotti Luxury.
17: E teniamo lo scontrino.
18: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Non voglio essere fritto!
20: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
19: E gli altri?
20: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
21: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
22: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
23: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
24: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Sono le 9.05, prontissimi per un'altra ora insieme, la terza ed ultima di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Adesso diventiamo romantici con i Commodores. Questa è Easy.

Stessa direzione, Paola Iezzi su Radio Subasio. Come sempre noi andiamo in una direzione a quest'ora, quella del gioco, del divertimento. Ci piace scambiare qualche chiacchiera con voi, ci piace soprattutto sottoporvi una canzone che abbiamo mostrificato e che voi dovete invece riconoscere. Allora, oggi parliamo della regina del pop, quindi è facile individuare l'artista, che tra l'altro è tornata a sorpresa proprio con un concerto e c'erano 50.000 spettatori a Times Square in questi giorni. Se ne sta parlando moltissimo, è lei, insomma, la bionda regina del pop, anche se per un breve periodo della sua vita è stata anche mora, che poi credo sia il suo colore naturale di capelli. Comunque, al di là di questo, parliamo di un pezzo storico di questa cantante. Andiamo indietro al 1984, quando è uscito appunto quest'album famosissimo. Il singolo è stato tirato fuori proprio a gennaio dell'85, quindi l'anno successivo. È una canzone in cui lei afferma di voler vivere una vita da ricca piuttosto che dedicarsi al romanticismo e alle relazioni amorose, quindi insomma forse già avete capito di quale canzone sto parlando. Il video pure è molto celebre, lo ricordate, un'imitazione dell'esibizione di Marilyn Monroe mentre canta quella famosa canzone Diamonds Are a Girl's Best Friend nel film Gli Uomini Preferiscono le Bionde. Bellissimo video, bellissima canzone. E allora, avete capito di chi sto parlando? Qual è la canzone che oggi abbiamo mostrificato? Bene, ascoltate anche la clip e poi mandate un messaggio vocale, dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, titolo e artista, anche perché il più veloce verrà in diretta su Radio Subasio tra poco. Messaggi vocali al 348 075 8060.

0: Marco Mengoni, Esseri Umani su Radio Subasio. Quanto ci piace parlare tra noi esseri umani. In questo caso parliamo con Maruska, che è a Roma. Buongiorno, cara.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Maruska, ti sento bella sveglia, pimpante. Da quanto tempo sei in piedi?
1: Da un po', paio d'ore almeno.
0: Cioè, da che ora? Sentiamo.
1: Oh, guarda, diciamo dalle 7, a parte qualche primo risveglio, poi prolungato, un po' nel letto, quindi diciamo
0: succede. Succede un po' a tutti quanti noi, no? Di svegliarci durante la notte qualche volta e pensi, io volutamente non guardo l'orologio, non guardo la sveglia, perché poi dopo magari se è a ridosso dell'orario non mi addormento più.
1: Allora,
0: è vero, uno si vuole illudere che sia ancora presto e quindi insomma che possa dormire. Quindi succede anche a te, piccoli risvegli notturni, ma ti riaddormenti facilmente?
1: Oddio, proprio notturni no, diciamo prima mattina, ecco. Quindi magari alle 6 poi uno si rifà una mezz'oretta, poi magari ti ricapita, il cane appaia, il gatto miagola e poi alla fine ti devi alzare per forza.
0: Ah, perché insomma la tua casa è bella popolata di animali.
1: Sì, ci sono tante presenze pelose e non.
0: Ah, ecco, allora facciamo un appello, chi c'è? Dai, raccontaci un po'.
1: Allora, c'è sicuramente una gatta che ormai comincia un po' a voler uscire perché inizia il caldo, però se no è sempre lì sul letto, che si chiama Bea. E già l'ho lasciata appunto in casa, sempre lì di guardia sul letto. Poi c'è un cagnolino che si chiama Sofia,
0: sì,
1: che sta un po' con me, un po' poi abita insomma con mia madre, quindi fa un po' su e giù, quindi poi lei la mattina ti dà la sveglia, ti abbaia, quindi ti devi alzare,
0: è perché
1: devi dare il biscottino.
0: Deve uscire poi forse, no? Deve andare a fare i bisognini.
1: Sì, vuole cominciare la giornata presto. Quindi insomma alla fine devi, come dire, devi cedere, devi arrenderti, ti devi
0: per forza. Va bene, dai, però è vero anche che ti danno tanta allegria, tanto amore, ne parlavamo anche ieri, no, degli animali.
1: Li amo tanto.
0: È vero, chi ce li ha lo sa. Cara Maruska, tu invece che fai a Roma?
1: Allora, io lavoro in un'azienda che produce birra, non so se posso dire il nome, però vabbè, è un'azienda italiana molto importante.
0: Va bene.
1: E quindi niente, sono
0: ecco.
1: Andato in ufficio stamattina.
0: Bello, bello, senti, ma la mattina quindi in ufficio la birretta si fa oppure aspettate?
1: No.
0: La mattina no, dai, non mi sembra il caso. Ah, vedi, è anche perché insomma, non è che perché lì si produce la birra, allora è consentito l'uso di alcolici.
1: Grazie. Lavoro al limite di quel bere una senza alcol, appunto.
0: Ecco, a me piace, lo sai che ho iniziato a berla ogni tanto la birra senza alcol perché mi sento meno in colpa, so che insomma non fa male e quindi
1: e poi
0: è buona, praticamente io non mi accorgo della differenza.
1: No, perché adesso stanno sempre più perfezionando le tecniche, quindi alla fine ti bevi una birretta, il gusto c'è, però sai, diciamo, come si dice, sei al sicuro,
0: ecco, esatto.
1: Se poi devi guidare o se devi lavorare, perché
0: brava,
1: altrimenti è proprio il massimo.
0: Senti, ma quando si brinda, per esempio, da voi, si brinda con la birra?
1: Certo.
0: Mica scusa si può fare altrimenti. Allora, senti, brindiamo adesso virtualmente, quindi con un analcolico per la tua risposta, visto che sei stata velocissima a indovinare la canzone di oggi. Qual è, Maruska?
1: Allora, la canzone è Material Girl di Madonna.
0: Bravissima. Madonna, tra l'altro, che forse avrei visto anche in concerto qualche volta oppure no?
1: Forse tanti anni fa, mi pare, sì.
0: Ah, beh.
1: Eravamo giovani.
0: Eravamo giovani, ma lo siamo ancora, dai.
1: Certo, sicuramente.
0: Maruska, un bacione, grazie per aver giocato con noi.
1: Un bacio a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao cara. Eccola qui, Madonna, veramente uno dei primi successi, 1985, Material Girl.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot, in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti, alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info e novitisincampo.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elviv. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Dopo il grande successo di Canzoni Stonate, Morandi nell'83 va a Sanremo con un brano scritto insieme a Mogol e Rosario Bella. Si chiama La mia nemica amatissima.

0: Anche se non trovi le parole, c'era Elisa su Radio Subasio. Le parole le avete trovate per descrivermi certe situazioni. Voglio fare un po' di saluti. Per esempio saluto Antonio che ci ascolta da Manfredonia, in provincia di Foggia, Gabriella da Napoli, Isabella dalla provincia di Savona. Poi si parlava di tentazioni la mattina. Quando tu vai in un bar oppure passi davanti a una pasticceria, senti quei profumi, ti mangeresti tutto. E Federico in tempo reale ci ha mandato una foto con bomboloni, cornetti al cioccolato, maritozzi e tante altre golosità. Lo so che chi è a dieta in questo momento mi sta odiando, eh.
1: Ciao Gianluca, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao.
1: No, io questo problema non ce l'ho, non c'ho più l'olfatto, quindi.
0: Non hai più l'olfatto?
1: È un bene, anche se il gusto ce l'ho, quindi.
0: Meno male.
1: Ancora riesco a percepire i sapori, perciò. Uh-huh. Non sono proprio un'acciughina.
0: Ecco.
1: Però perlomeno da una parte, non sentendo più gli odori, queste frenesie non le ho.
0: Non ce l'hai, insomma, ecco, una tentazione in meno, perché uno perlomeno non avvertendo l'odore di tutte queste golosità non viene tentato. Ecco, almeno questo. Grazie comunque amici per tutte le testimonianze. Non mi sono sentito solo stamattina da questo punto di vista.

0: Bam bam, bambina. Radio Subasio.
1: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60.
2: 075 80 60.
1: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te, su Radio Subasio.

0: tantissime su questo o quel personaggio. È successo anche al recentissimo Roland Garros, dove sugli spalti si giocava una partita mediatica ben diversa da quella al centro dei campi, e cioè con i personaggi, le coppie che non potevano non essere sugli spalti e che sono diventati il secondo vero oggetto dei fotografi e di paparazzi presenti.
1: Sì.
0: E oggi vorrei tanto capire se siete fra quelli che cedono al fascino del pettegolezzo sempre, perché c'è una ricerca che ci dice come in realtà l'estate sia la stagione più propizia per alimentare il gossip e il...
1: E poi hai visto sotto l'ombrellone quei giornali si vedono di più.
0: Beh, certo.
1: Vendono di più d'estate.
0: Una volta, quando non esistevano gli smartphone, si passava ridicola prima di andare in spiaggia, si faceva il pieno di quelle 3-4 riviste che garantivano il gossip.
1: Ecco, vedi, dopo il profumo dei cornetti la mattina, quello che mi piace di più è quello dei giornali.
0: Poi ci sono le bombe fritte, ma questa è un'altra discorso.
1: Ecco.
0: Oppure non vi interessa. E dove cercate oggi le notizie delle vostre celebrities preferite? Attraverso sempre i rotocalchi, i giornali o i social? Ma il gossip poi diventa per voi un argomento di conversazione oltre che dal barbiere o il parrucchiere? 348 075 80 60.
1: Ecco, anche perché insomma effettivamente d'estate ci vogliamo fare sempre un po' i fatti degli altri. Soprattutto
0: sai l'ultima su Gianluca Giurato?
1: No,
0: guarda, se vieni di là ti dico tutto.
1: Mi racconti, ma è una cosa piccante?
0: Una cosa, guarda, una cosa la sappiamo solo io e te.
1: Va bene, allora adesso voglio proprio saperla.

0: Stars, la canzone dei Coldplay con la quale chiudiamo l'appuntamento di oggi di Tutti in Piedi. Vi aspetto domattina puntuali dalle 7. Adesso arriva Stefano Pozzovivo con un altro argomento molto interessante da accompagnarvi fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione Breaking News di Digicom 24 quando manca poco alle 10. A domattina, ciao!
1: Buongiorno da Mattia Venini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva. Era accusato di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli con 29 coltellate. Per i giudici non ha commesso il fatto. 35 anni in carcere dal 2024, è stato subito liberato. Fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un Apache americano vicino a Hormuz. Washington ha colpito basi militari e radar lungo la costa sud del paese islamico. Immediata la risposta di Teheran, che ha rivendicato attacchi contro obiettivi USA in Giordania e in Bahrain. Continuano anche gli scontri al confine tra Pakistan e Afghanistan. Nella notte un raid aereo ordinato da Islamabad ha ucciso almeno 13 persone, tra cui 11 bambini, altrettanti i feriti. L'attacco, una rappresaglia per una sparatoria dei talebani a un avamposto di sicurezza al confine. Almeno 12 morti e 9 feriti invece a Johannesburg, in Sudafrica, dove ieri sera un commando ha aperto il fuoco in un insediamento del sobborgo di Cleveland, noto per le miniere illegali. La polizia è alla ricerca di 10 sospettati, ancora ignoto il movente. Blitz della polizia nel Casertano, arrestate 12 persone accusate di far parte di una banda del buco, protagonista di rapine a banche e uffici postali. Gli inquirenti non escludono collegamenti con il clamoroso colpo del 16 aprile alla Crédit Agricole di Napoli. Luca Parmitano sarà tra i 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna, unico italiano dell'equipaggio che inizia oggi a Houston l'addestramento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari. IVA inclusa. In negozio e online.
11: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Che afa, che afa, che fa, dai chi
8: la soluzione a...
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Eccoci, buona mattina a tutti da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13 in questo decimo giorno del mese di giugno 2026. Iniziamo con tutti i brividi del mondo e Anna Oxa.

brividi del mondo, e anche se mezzo brivido riusciamo a darvelo noi con le nostre canzoni, beh, siamo contenti, molto contenti. Poi naturalmente ci sono altri brividi nell'arco della giornata di una vita, oserei dire. Buona mattina dal Pozzo, con voi sino alle 13, tra i tanti appuntamenti che faranno parte di questa porzione di giornata, uno su tutti, lo spunto di riflessione che non manca mai, che ha a che fare, come ripeto, sempre con le nostre vite, con quello che ci accade, con quello che vorremmo ci accadesse e anche con quello che vorremmo non ci accadesse mai. Ma quello di cui ci occupiamo questa mattina almeno una volta ci ha visti coinvolti, magari anche in maniera passiva, cioè il pettegolezzo, oppure se preferite il gossip. Dipende a chi è riferito, in genere alle celebrities, che grazie ai rotocalchi, ma anche e soprattutto ai social in questo momento storico, beh, vedono le loro questioni, le loro vicende circolare di palmo in palmo per il gusto di chi ama il gossip. A proposito, voi amate il gossip, il pettegolezzo più in generale? Da un'osservazione attenta si nota che l'estate resta la stagione in cui il gossip letteralmente decolla. Forse perché c'è più tempo, c'è più noia e quindi si cerca ristoro tra le notizie delle celebrità? Chi lo sa? Ma voi siete tra quelli che cedono al fascino del gossip sempre, solo in estate perché magari avete più tempo, o proprio non vi interessa? E dove cercate le notizie sulle vostre celebrità preferite? Magazine, social? Il pettegolezzo diventa spesso per voi un argomento di conversazione? O al contrario non sopportate proprio chi lo fa? Siate onesti. In quale, mi verrebbe da chiedervi, scoppia dello showbiz in questo momento attira soprattutto la vostra attenzione? Di gossip e dintorni parleremo questa mattina, aspettando la piena estate, al 348 075 8060. Il primo buongiorno di oggi va a Alessia, che ci ascolta e ci saluta da Mestre. Buongiorno a te Alessia, e buon ascolto a tutti, anche con la novità di Salda Vinci e Poesia.

Tante cose belle e anche un po' meno belle. Noi cerchiamo di farci classificare tra le cose vostre belle o che vi fanno comunque pensare e riflettere. Ancora buona giornata da Stefano Pozzovivo, questa è Radio Subasio. Il fine settimana appena concluso ha visto, tra l'altro, oltre alla finale tra Cobolli e insomma, voglio dire, sappiamo com'è finita, però è stata una bella prova per il nostro Cobolli, ha visto sugli spalti fuori dal rettangolo di gioco, beh, il connubio più atteso, insomma, tennis amore a Roland Garros, mentre sul prestigioso campo Philippe Chatrier si consumava una delle sfide più attese del torneo femminile tra la russa Mirra Andreeva, risultata vincitrice, e la polacca Chwaiska, spero di averla pronunciata bene. Sugli spalti Brad Pitt e Inés de Ramón catalizzavano l'attenzione di fotografi e giornalisti. I due infatti hanno trasformato il torneo parigino in una passerella a cielo aperto, confermandosi una delle coppie più glamour e seguite. A dire il vero, non erano gli unici personaggi presenti a Roland Garros. Si sa che ogni qualvolta ci sono questi grandi appuntamenti mediatici prima che sportivi, beh, fioccano i VIP. L'attore, in questo caso Brad Pitt, ha puntato sull'eleganza rilassata che da sempre lo contraddistingue, mentre la modella ha sfoggiato un abito chiaro, giacca color khaki e occhiali da sole, una ricetta perfetta per attrarre attenzione. Tra un punto e l'altro della finale del singolare femminile, tra i due sorrisi complici, sguardi d'intesa e momenti di leggerezza, si legge nella cronaca gossipara, hanno raccontato più di qualsiasi dichiarazione ufficiale. E fin qui la cronaca, già il gossip, l'arte del pettegolezzo, in questo caso di celebrità. Quanto vi appartiene? Cedete al fascino del pettegolezzo sempre, solo in estate perché magari avete più tempo, o proprio non vi interessa? E soprattutto, dove le cercate le notizie sulle vostre celebrità preferite? Magazine, social? Il gossip è un argomento di conversazione per voi, o proprio non sopportate il tema e chi lo tratta? Ma poi, se siete in qualche modo malati di gossip, mi piacerebbe sapere quale coppia dello showbiz in questo momento attira la vostra attenzione. Insomma, trasformeremo un po' questa nostra mattina in Gossip Corner, se vi va, come ogni giorno, al 348 075 8060.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calori abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49 euro. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49 euro. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
16: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
17: Arriva l'estate e con l'estate arrivano le nuove proposte. A dire il vero, queste sono settimane davvero intense e piene di novità, come quella che arriva di Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Look Back in Anger Oasis. Era la fine dell'estate del 2024 e Noel Liam Gallagher deponevano le armi a distanza di 15 anni da quella furibonda lite nel backstage del festival parigino Rock in Seine, che nel 2009 mise fine a questa parabola, quella della band più iconica del Britpop. Ora pare, attenzione, che siano pronti ad annunciare un nuovo tour in programma nel 2027 nel Regno Unito e anche nell'Europa continentale. Questo per la gioia di milioni di fans sparsi per tutto il globo. Beh, staremo a vedere e magari anche a sentire. Ora c'è Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sulle vostre celebrità preferite. Il gossip è per voi un argomento di conversazione o non lo sopportate e non sopportate chi lo fa? 348 075 80 60.

0: Ti è mai successo, Negramaro, qualche volta? Ecco che torna l'informazione su Subasio, l'appuntamento è quello delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva. Era accusato di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli con 29 coltellate. Per i giudici non ha commesso il fatto. 35 anni in carcere dal 2024, è stato subito liberato. Fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un Apache americano vicino a Hormuz. Washington ha colpito basi militari e radar lungo la

0: Costa sud del paese islamico. Immediata la risposta di Teheran, che ha rivendicato attacchi contro obiettivi USA in Giordania e in Bahrain. Notte di disordini a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dove i manifestanti anti-migranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme bidoni e veicoli, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana. Il caos è scoppiato dopo che ieri un sudanese di 30 anni ha accoltellato un quarantenne. 3 indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio in merito alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. L'ex magistrato Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Virgilio avrebbero fatto pressioni sui giudici della Corte dei Conti per far passare il progetto. Blitz della polizia nel Casertano, arrestate 12 persone accusate di far parte di una banda del buco, protagonista di rapine a banche e uffici postali. Gli inquirenti non escludono collegamenti con il clamoroso colpo del 16 aprile alla Credita Agricole di Napoli. Luca Parmitano sarà tra i 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Unico italiano dell'equipaggio che inizia oggi a Houston l'addestramento. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, traffico bloccato per un incidente tra il bivio della 1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Lungo la 10 invece verso Genova, rallentamenti per traffico tra Genova Aeroporto e il bivio della 10 a 7. Sulla A13 viaggiando in direzione di Bologna, coda tra Bologna Interporto e il bivio A13 a 14. Sulla A24 tra Turbano Romano, coda tra Portonaccio e il bivio della 24 tangenziale est di Roma per traffico intenso. Infine, lungo la statale 163 Amalfitana, rallentamenti per fondo stradale dissestato all'incrocio Cetara in direzione dell'incrocio meta di Sorrento, strada statale 145 Sorrentina. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Devi aprire la pagina Deghi.it.
3: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi devi solo cliccare.
3: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Si apre una nuova ora insieme, come sempre arriva un classico da collezione, in questo caso datato 1982. Loro sono i Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime.

0: 90 LDH7 in questa nostra mattina in cui stiamo parlando di gossip, insomma, meglio noto nel nostro paese come pettegolezzo, già il pettegolezzo, che spesso interessa forse più i piccoli centri, per quello normale. E invece per quanto riguarda il gossip vero e proprio, beh, le celebrità, per esempio facevo riferimento al recente torneo del Roland Garros, dove spesso si è guardato più sugli spalti che in mezzo al campo per scrutare, scoprire e svelare tresche tra personaggi più o meno famosi. Ecco, oggi vi ho chiesto se voi siete tra quelli che cedono al fascino del gossip sempre, solo in estate, perché risulta essere la stagione in cui il gossip viaggia più veloce, e poi dove cercate le notizie sulle vostre celebrities preferite. Ma poi siete per il pettegolezzo o lo rifuggite?
1: Sono Yuri dalla Toscana. Che dire, io vivo in un piccolo borgo dove il pettegolezzo è all'ordine del giorno. Ad oggi sui social il pettegolezzo è facilissimo da ritrovare, perché puoi tranquillamente farti gli affari degli altri senza problemi. Io dico che per me il pettegolezzo è il male del mondo, quindi io non ho social, non mi interessa la vita degli altri e non mi interessa far sapere agli altri la mia vita.
0: Non mi interessa far sapere agli altri la mia vita. In effetti, in un mondo molto social e molto digitale, se uno vuole tirar su, per così dire, il ponte levatoio, passatemi la metafora, beh, è abbastanza semplice. Ci sono attori molto famosi di cui però sulla loro vita e della loro vita personale si sa davvero molto poco, quindi in realtà ci si può difendere. Invece voi al gossip come siete messi? 348 075 8060.

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una

0: Il mondo insieme a te, Max Pezzali, e alle tue chiacchiere. Oggi parliamo di pettegolezzi e di gossip. Vi ho chiesto se siete gossipari, se cedete al fascino del pettegolezzo sempre, o magari solo in estate, perché magari avete più tempo o proprio non vi interessa. E dove cercate le notizie sulle vostre celebrità preferite? Magazine, social? Il gossip è per voi un argomento di conversazione o lo evitate come la peste?
1: Luigi da Roma, pettegolezzo tutta la vita, però solo di superficie, nel senso quelli lievi, no, così amicali, che però non affondano nel privato, nel profondo, negli affetti degli altri, quello sì. Però pettegolezzo è veramente qualcosa di succulento.
0: E ti posso credere. Poi devi spiegare, caro ascoltatore, come fa il pettegolezzo ad non affondare nel privato altrui.
2: Sono Paola da Perugia, non ho mai sopportato i pettegoli, non ho mai sopportato pettegolezzi, non sopporto chi li fa, soprattutto non sopporto se li fanno verso di me, ne hanno fatti tanti, li ho messi tutti a posto e sinceramente quello che fanno i VIP proprio mi rimbalza, come si dice. Niente gossip per favore, niente pettegolezzi per favore. E aggiungerò un'altra cosa: il pettegolezzo non definisce chi è quello per cui viene fatto il pettegolezzo, ma è il pettegolo, si definiscono da soli i pettegoli.
0: Insomma, il pettegolezzo definisce chi lo sparge, ovvero il pettegolo. E voi? 348 075 8060.

0: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.

0: Night and Day, il grande Frank Sinatra, The Voice, in questa nostra mattina in cui stiamo parlando, sì, di voci, ma di un altro tipo di voci, di chiacchiericci, di pettegolezzi, di gossip, quando è riferito ovviamente alle celebrità. Ne ho chiesto conto se anche voi amate il gossip, soprattutto d'estate, e attraverso quale fonte vi nutrite, vi abbeverate, e poi se più in generale il pettegolezzo vi appartiene oppure no, oppure lo rifuggite perché è una cosa molto lontana dal vostro essere e sentire.
1: Senza che ne d'Agropoli, io non sono un tipo molto che gli piace il pettegolezzo, non ho mai comprato un giornale di questi rotocalchi, però sono una donna, anch'io le mie curiosità, quindi quando ho voglia di vedere ad esempio la mia attrice preferita, il mio attore preferito, si hanno figli, come sono al momento, come stanno invecchiando, eccetera, vado su Google e mi tolgo la curiosità in pochi attimi, visto che non ho mai tempo nemmeno di leggere. E ammetto che anche i miei speaker preferiti ho voluto vedere su Google qualche volta il volto di Stefano Pozzovivo, di Katia Giuliani, Leonardo Fabrizi, perché comunque la curiosità ti spinge a voler vedere almeno una curiosità. Basta googolare un attimo, però a leggere i fatti degli altri con le riviste anche no.
0: Anche perché ci sarebbe ben poco da leggere su di noi, ma googolare, in effetti, questo riferimento della nostra amica ascoltatrice, beh sì, è diciamo così la consultazione degli ultimi anni, quando si è incuriositi da un personaggio, si va subito a googolare sulle immagini. Questo accade soprattutto per quanto riguarda l'età di alcuni personaggi, soprattutto degli attori.
2: Per i gossip no, assolutamente, mi piacciono le notizie di quello che gli succede, se c'è qualche novità, però pettegolezzo brutto. Quando penso che sono pettegole sui gossip che sulla vita, e questo penso proprio che non mi appartenga, e quindi odio pettegolezzo, bruttissima, una bruttissima cosa. Puoi raccontare un fatto ma non spettegolare, vuol dire che a qualcuno manca qualcosa, invece se stai in armonia con te stessa e non hai bisogno di spettegolare. Luigia di
0: Sant'Enea. Luigia, se stai in armonia con te stesso non hai bisogno di spettegolare.
3: Sono Fabrizio D'Albano. Io credo che comunque chi passa troppo tempo di esistenza a giudicare la vita e il comportamento degli altri perde un'occasione importante e preziosa per migliorare se stesso. Quindi piuttosto che vedere l'erba del vicino che magari è sempre più verde, è meglio coltivare la propria erba, pensare a migliorare la propria persona, il proprio atteggiamento nei confronti degli altri, e senza interessarsi troppo della vita altrui, a meno che non riguardi la propria sfera familiare o quella degli amici e delle amiche più strette.
0: Va bene, questi buoni propositi. Io voglio sapere chi tra di voi ha l'onestà intellettuale di dirsi, beh, appassionato di gossip e di pettegolezzo. 348 075 8060.

0: Ma interessante, le ragazze intendo nel pettegolezzo degli uomini. Oggi ci stiamo occupando di gossip e pettegolezzo in generale. Vi ho chiesto se cedete al fascino del pettegolezzo sempre, solo in estate, perché magari avete più tempo, o proprio non vi interessa. Dove cercate le notizie, che so, sulle vostre celebrità preferite. Ma poi, a proposito di pettegolezzo, il gossip diventa per voi argomento di conversazione o non sopportate proprio chi lo fa? È una domanda a cui, come sempre, non vi siete sottratti.
1: Io ho un ricordo di qualche anno fa, dove una mia concittadina sosteneva che per mandare avanti la vita di paese si dovesse tenere alto il pettegolezzo sulla vita della gente. L'ho sempre ritenuta una cosa veramente superficiale e ridicola, però devo rendermi conto che è una delle cose che più anima le persone parlare degli altri, perché probabilmente hanno paura di guardarsi di superficiale e ridicola, però devo rendermi conto che è una delle cose che più anima le persone parlare degli altri, perché probabilmente hanno paura di guardarsi

0: e poi niente di cattivo e di offensivo, ovviamente. È solo, come dicevo, ironico, tipo sfottò sportivo.
1: Ecco, tipo sfottò sportivo, insomma, un pettegolezzo buono. Però
2: sono tizi, abito in un piccolo paese dove il gossip è proprio all'ordine del giorno e a me non piace. A volte l'ascolto perché sono costretta, ma non piace. Comunque quando nasce un pettegolezzo, di solito la radice c'è e qualcosa di vero c'è. Però non è giusto che uno parli male di una situazione che già è disastrata. No, a me non piacciono i pettegolezzi. Ho avuto per 10 anni il negozio e tutte le persone che venivano al negozio volevano dire la sua all'inizio. Poi hanno capito che a me non piaceva avere pettegolezzi dentro il negozio e nessuno più diceva niente. Infatti io non sapevo mai le notizie del paese.
1: Il pettegolezzo e il pettegolo.
3: Io penso che noi italiani siamo un po' buciardelli, poco, perché gossip tutta la vita, perché credo che faccia parte proprio dell'indole umana, sia il gossip che il pettegolezzo, sia famoso che quello conoscenziale, diciamo. Rossella da Roma.
1: Ho idea che Rossella più o meno ci abbia preso. Chiudo con una frase della scrittrice canadese Alice Munro, che diceva: hai mai notato che quando qualcuno dice che gli dispiace dire qualcosa, in realtà non vede l'ora di dirla?

0: Silent Wings, Tina Turner con Sting, riconoscibilissimo con la sua voce. Ora l'informazione torna con le breaking news di TGCom 24, l'appuntamento è quello delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È arrivata in piena notte la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, accusato dell'omicidio della 73enne Pierina Paganelli nel 2023. La Corte d'Assise di Rimini, dopo 16 ore di camera di consiglio, ha stabilito che l'uomo non ha commesso il fatto. Immediata la scarcerazione. Nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano. Washington attacca basi e difese aeree lungo la costa iraniana. Gli ayatollah rispondono raffiche di missili su Giordania e Bahrain. Teheran accusa gli Stati Uniti, compromettono lo sforzo diplomatico. Ci sono almeno 12 morti e 9 feriti a Johannesburg in Sudafrica dopo l'assalto di un commando nel sobborgo di Cleveland. Gli almeno 10 assalitori hanno aperto il fuoco per motivi ancora ignoti. La baraccopoli è nota per alcune miniere illegali. Guerriglia a Belfast in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di decapitare un 40. Centinaia di dimostranti a volto coperto, molti appartenenti all'estrema destra, hanno incendiato case e auto prendendo di mira famiglie di origine africana. Scontri con la polizia, i media locali parlano di un vero e proprio pogrom. Dura condanna del premier Starmer. Nel Casertano la polizia arresta 12 persone accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, sospettata di essere responsabile di rapine a banche e uffici postali. Non si esclude possa essere collegata anche al clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento dell'italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3. Il veterano dello spazio nel 2027 sarà pilota nei test in orbita delle navette che riporteranno l'uomo sulla Luna e, secondo il ministro Urso, nell'allunaggio del 2028 ci sarà un altro italiano. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione atlantica in transito sull'Europa centrale porterà instabilità al nord, mentre domani il maltempo si sposterà verso il centro-sud. Nelle prossime ore tempo in gran parte stabile su Emilia-Romagna, Liguria, centro-sud e isole, con solo locali addensamenti e isolati temporali sui rilievi appenninici di Abruzzo, Basilicata e Calabria. Al nord invece rovesce temporali anche forti, con possibili grandinate su Alpi, Prealpi e tra Veneto e Friuli. Fenomeni possibili anche tra pianura di Piemonte e Lombardia. Temperature alte al centro-sud con punte fino a 34 gradi, in calo al nord. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
9: Radio Subasio. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Chuck, motore, azione!
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
19: Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
22: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
23: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
24: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
24: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
26: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
27: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
28: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
27: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: Cuore è il nono album di Antonello Venditti, pubblicato nel 1984. All'interno molti singoli di successo, come quello che suoniamo in questo appuntamento, Piero e Cinzia.

Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari, siamo entrati nell'ultima ora insieme, quella che ha comunque tanti appuntamenti e poi vi accompagnerà verso la pausa pranzo. Tra un successo e l'altro, già ampiamente di sapore estivo, come con Francesco Gabbani e Summer Fun.

come Mona Lisa, Mango e la sua storia di canzoni straordinarie che si basavano anche su un'interpretazione caratteristica grazie a una voce capace di estensioni importanti. Arrivano i saluti arretrati, questa parentesi pretestuosa, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta, e ce lo fa anche sapere come, beh, attraverso il 348 075 80 60. Oggi ne ho per Angela che ci ascolta e ci saluta da Treviso, Viola che ci ascolta e ci saluta da Portoferraio, siamo sulla splendida isola d'Elba, e Luana che invece ci ascolta e ci saluta da Priverno, siamo in provincia di Latina. Per tutti, sai.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Enovitis in campo arriva in Toscana per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
6: tutti per Oro Cash.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo 2 prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
10: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Per tanti dei nomi che seguiamo si prepara un'estate muy caliente con tante novità da far scoccare dal loro arico, idealmente. È il caso di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Shake It Down Again, Tears for Fears, di cui il loro Songs from the Big Chair album straordinario ha compiuto 40 anni proprio qualche settimana fa. Sono le 12 nel frattempo e 40, e ve li siamo spediti verso un momento in cui scopriremo il tema della nostra pausa pranzo, l'ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Lo faremo proprio con chi vi condurrà in quel momento, cioè Leonardo Fabrizi. Intanto, con che fastidio, dito nella piaga.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Radio Subasio.
2: Eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
3: Fernando è sempre capodanno insieme a te.
2: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
4: Amore di contrabbando.
2: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21 Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: La verità, la verità.
1: Ti fa male, lo sai?
0: Sì, esattamente. Lei dov'è? È qui?
1: Sono qui? Ci sono! Buongiorno! Eccomi!
2: Ci sono.
0: Ho avuto un attimo di perplessità.
2: Di defiance?
0: Mi stanno portando la velina.
2: La velina. Robertina la velina mi ha portato l'argomento di oggi. Bene. Si parla di contravvenzioni.
0: Vabbè, ma è bella questa. Contravvenzioni.
2: Di contravvenzioni.
0: In che senso, scusi?
2: Cioè, no, spiego meglio. Allora, scorrendo i social di un noto quotidiano, cioè, poi mi ha fatto sorridere la panoramica delle furbate di quanti cercano di bypassare la ZTL.
0: Sì.
2: Non so se hai visto le immagini in rete.
0: Sì, c'è chi mette il carrozzino dietro e passa piano.
2: Bravo.
0: Chi alza il cofano per non farsi prendere. Insomma, vabbè.
2: Strategie.
0: Mezzucci.
2: Strategie.
0: Direi. Comunque, va bene. Anche perché poi.
2: Illegali anche.
0: Tra le altre cose. Ma andate a piedi, fate meglio, dai.
2: Sì, oppure magari.
0: Vabbè, qualcuno adesso dirà sì, parli facile. Lo so.
2: Chi abita in centro ha dei problemi.
0: Sì, tra l'altro queste multe spesso rimpinguano le casse un po' asfittiche dei comuni. Si può dire?
2: Si può dire, ormai l'abbiamo detto.
0: Ma è così, cioè, se andiamo a vedere i numeri,
2: è la verità,
0: ce ne sono.
2: Ecco. È la verità.
0: Detto questo,
2: in un periodo poi di difficoltà
0: economiche,
2: che non passa mai, sì, ormai ci abbiamo fatto il callo. E
0: allora,
2: anche la gallina.
0: E allora tu fai una domanda che implica una certa onestà intellettuale.
2: Vabbè, alla prima domanda potreste rispondere come volete o non rispondere. Tipo,
0: ovvero,
2: avete la tendenza a truffaldinare, truffaldinerie per evitare le multe.
0: Io la porrei così: voi siete abituati a eludere le multe. In che modo?
2: Coprite le targhe delle vostre auto, delle vostre moto?
0: Sì, vabbè. E poi?
2: E poi, se siete di quelli che prendono e le pagano, o siete ligi alle regole del codice della strada.
0: Sì, sì. Ecco. Insomma, conviene spesso pagarle subito, perché sai che nei primi 5 giorni
2: certo.
0: C'è, no?
2: La riduzione. C'è uno sconto. Paghi il 30%.
0: Beh, interessante, avrei un'ampia letteratura da riferirti.
2: No, poi posso fare anche un'altra domanda? La multa che vi ha fatto arrabbiare di più.
0: Ah, pensavo quella che vi ha fatto più male.
2: Vabbè, quelle sempre.
0: Siamo lì, Il numero, please:
2: 348 075 8060.

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino e i saluti da parte di Stefano Pozzovivo, che vi ringrazio per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani a partire come sempre dalle ore 10. Arriva il nostro pomeriggio, preceduto come sempre però da un nuovo aggiornamento con l'informazione. È quello delle 13 e come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva all'uscita dal carcere nel cuore della notte dopo l'assoluzione per l'omicidio di Pierina Paganelli. Secondo la corte d'assise di Rimini, l'uomo non ha commesso il fatto. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Si riaccende lo scontro in Medio Oriente dopo i raid americani su basi e difese aeree iraniane lungo la costa. Teheran risponde con ondate di missili su Giordania e Bahrain. Gli Stati Uniti avrebbero anche colpito serbatoi di stoccaggio di acqua potabile per la popolazione civile. Case e veicoli incendiati, cori razzisti e scontri con la polizia a Belfast, Irlanda del Nord. Centinaia di dimostranti in strada dopo la tentata decapitazione di un uomo da parte di un rifugiato sudanese. Nel mirino soprattutto famiglie di origine africana, e i media locali parlano di pogrom. Il premier Starmer attacca: faremo sentire tutta la forza della legge. 12 arresti nel Casertano ai danni della cosiddetta banda del buco. Sarebbero responsabili di diversi furti a banche e uffici postali attraverso la realizzazione delle gallerie sottoterra. Si cercano legami con il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. A Roma all'assemblea di Confcommercio il presidente Sangalli avverte: viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse e troppa burocrazia frenano imprese, investimenti e crescita. La premier Meloni nel suo intervento rassicura: cura, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio. Boom di compravendite di case in Italia nel 2025. Secondo il Consiglio Nazionale Notariato, il mercato immobiliare residenziale ha segnato un più 6,6%. Giro d'affari da 145 miliardi, a comprare sono soprattutto gli under 35. Sale anche il numero di mutui, più 18,8%. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A14 verso Bologna 2 chilometri di coda per incidente tra Giulianova e Valvibrata, verso Taranto 3 chilometri di coda per incidente tra San Benedetto del Tronto e Giulianova, sulla A1 verso Milano code a tratti per traffico tra Firenze Impruneta e la variante di Valico, proseguendo 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Sasso Marconi.

0: sempre verso Milano, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per incendio all'incrocio via del Commercio via Mascagni verso l'incrocio Terracina statale 7 Appia. Sempre sulla Pontina, corsia chiusa per incidente all'incrocio Sabaudia verso l'incrocio via Cristoforo Colombo. Prudenza e buon viaggio.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: Confusione sarà perché
4: le leggi le parole? No, per forza, siamo in radio, ma su canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker Super Karaoke stasera in prima serata, canale 5.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Sì.
6: Sì e no.

0: discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: E si va di pausa pranzo alle 13 da 3 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti, da Leonardo, saremo insieme sino alle 17 e per voi, Wham, I'm Your Man 1985.

Grande classico degli UM, I'm Your Man, 1985, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo in questo mercoledì 10 giugno 2026. Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Di cosa parliamo oggi? Di qualcosa che insomma a noi non piace a nessuno proprio. Vi chiedo se avete la tendenza a truffaldinare per evitare le multe. Dice, vabbè, ma che domande fai? Poi spiego perché faccio questa domanda. Intanto vi chiedo pure se siete di quelli che le prendono e le pagano o siete ligi alle regole del codice della strada. La multa che vi ha fatto arrabbiare di più. Se volete raccontarmi il tutto, come sempre, 348 075 80 60. Questo per inoltrare i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali subito su Subasio Partenope.

0: Io sono qui, Claudio Baglioni, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, scorrendo i social di un noto quotidiano. Beh, devo dire, mi ha fatto sorridere la panoramica delle furbate di quanti cercano di bypassare la ZTL. L'elenco è nutrito, c'è chi entra con il cofano aperto, chi ha imparato ad alterare addirittura lettere e numeri con il nastro adesivo, chi invece usa targhe clonate. E poi nel quartiere Monti a Roma c'è il neopapà geniale, devo dire, che non sapendo come entrare nella zona a traffico limitato senza farsi beccare, si posiziona con il passeggino dietro la sua automobile, impedendo alle telecamere ovviamente di prendere la targa. E allora vi chiedo, avete la tendenza anche voi a truffaldinare per evitare le multe? Siete di quelli che le prendono e le pagano, o siete ligi alle regole del codice della strada? E poi vi chiedo qual è la multa che vi ha fatto arrabbiare di più. Se volete raccontarmi le vostre esperienze, in questo caso negative, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Basio, la multa che mi ha fatto arrabbiare di più l'ho presa qualche anno fa per parcheggio contromano. Ero sul lungomare di Sabaudia lì praticamente c'è un parcheggio a pagamento su un unico lato della strada, quindi è obbligatorio parcheggiare lì, certo, sia che si arrivi da nord che sia che si arrivi da sud. Io arrivavo da Roma, ho parcheggiato quindi nel parcheggio che mi risultava a sinistra e mi è arrivata appunto questa multa. Io ero completamente all'oscuro del fatto che non si potesse fare e niente, ci sono rimasta malissimo, perché comunque sia di solito lì si trovano macchine nelle posizioni peggiori. È stato anche un po' un pretesto, però devo dire, perché venne fuori che era un periodo in cui multavano chiunque per qualunque tipo di ragione, e quindi insomma non l'ho contestata, perché la regola effettivamente esiste. Secondo loro devi attraversare di fatto e quindi fai una manovra rischiosa in teoria, però se il parcheggio è solo sul lato c'è poco da fare, cioè devi comunque trovare un posto dove girare per metterti nella posizione esatta, quindi comunque rischi allo stesso modo. Però pazienza, ecco, questa mi ha fatto veramente innervosire. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te. Siete di quelli che prendono multe e le pagano? Siete ligi alle regole del codice della strada? E poi qual è la multa che vi ha fatto arrabbiare di più? 348 075 80 60.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
4: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: Che affa! Che affa che fa! Dai, chi la soluzione ha?
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Ecco la refurtiva McDonald's.
18: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
17: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Vabbè, in pratica abbiamo interrotto il riposino di qualcuno e abbiamo animato il pomeriggio di qualcun altro che magari è al lavoro impegnatissimo. Buon viaggio anche a chi è in movimento. E allora oggi vi chiedo se avete la tendenza a truffaldinare per evitare le multe, se siete di quelli che le prendono e le pagano, o siete ligi alle regole del codice della strada. E poi, qual è la multa che vi ha fatto arrabbiare di più? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Sono Andrea dalla provincia di Pavia. La multa che mi ha fatto arrabbiare più di tutto è stato un divieto di sosta per non aver esposto il disco radio. Giustissimo, mi sono proprio dimenticato. Va bene, peccato che non aveva esposto nessuno. La mia macchina aveva la targa con una provincia diversa da quella di residenza. A me ha fatto la multa, agli altri perché erano i negozianti e l'ausiliario della sosta non gli ha fatto la multa. Gli ho chiesto spiegazione, mi ha detto: lei stia zitto e pensi che lei è in torto. Benissimo, detto, io la multa la pago, ci mancherebbe altro, ho sbagliato io, però vuole togliere a me, vuole fare a tutti gli altri. Ho dovuto chiamare i carabinieri e alla fine mi ha tolto la multa. Quindi io quando le prendo che sbaglio me le pago senza problemi, ma in quel caso mi era sembrato un'ingiustizia e mi è sembrato giusto dare corso alla cosa. Ciao a tutti.
2: A prescindere dal fatto che cerco sempre di essere ligia al dovere, mi sono arrabbiata quella volta che ho preso la multa perché sono venuta ai colloqui di mio figlio a scuola, un istituto dove parcheggi lasciano a desiderare, ma non è tanto per il costo della multa quanto per una questione di principio. Da allora colloqui online, così risparmio tempo e denaro. Stefania da Perugia, ciao.
3: Sono Tiziano da Pontedera. Io non sono ligio alle regole del codice strada, come non lo è nessuno, perché sfido chiunque a andare a 50 all'ora sul limite di 50 in extraurbano, quindi non lo è nessuno. Se mi arriva una multa la pago, perché la devo pagare. Quando ero giovane avevo fatto la targa girevole alla macchina e vabbè, ero giovane, quindi era così. Si cerca sempre di stare attenti e prenderne il meno possibile.

con la musica selezionata da Davide Berton. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Letteraggi Luciano Ligabue volge al termine la pausa pranzo di oggi. Beh, c'è chi colleziona infrazioni e multe e chi è ligio e rispetta pedissequamente il codice della strada. Vi ho chiesto se prendete multe, se le pagate e poi qual è la multa che vi ha fatto arrabbiare di più. Come sempre chiudiamo dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Allora, di solito le multe le prendo, ma le pago con un po' di giramento di scatole, ma di solito tendo a pagarle. La multa più assurda l'ho presa in Puglia, a Bari. Cioè, da noi di solito il parcheggio si paga fino alle 7, lì non so perché si paga fino alle 11, e io tutto tranquillo e sereno, ma l'ho presa lì, solo quella un po' più strana. Bene pagarle, ma se non si guida non è meglio. Ciao. 11, e io tutto tranquillo e sereno, ma l'ho presa lì, solo quella un po' più strana. Bene pagarle, ma se non si guida non è meglio.

0: Break news di TGcom 24, soltanto 10 secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dall'assemblea di Confcommercio Meloni lancia il suo monito: se non ribaltiamo l'emergenza demografica, la tenuta dello Stato sociale sarà a rischio. Poi la premier aggiunge: questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole. Gli imprenditori onesti non meritano la concorrenza sleale di chi è arrivato illegalmente e non paga le tasse. Medio Oriente di nuovo in fiamme: nella notte raid americani su basi e difese iraniane lungo la costa. Teheran risponde con missili su Giordania e Bahrain. Gli ayatollah minacciano: valutiamo se andare avanti nei negoziati. Trump replica: ci avete messo troppo, ora pagherete le conseguenze. L'annuncio di Zelensky: stanotte un nostro missile Flamingo ha centrato uno stabilimento militare russo a Cheboksary, a oltre 1000 chilometri dal confine. Raid anche nelle regioni di Samara e Vladimir, oltre 700 chilometri dal fronte. Il presidente ucraino rivendica il Cremlino: mai così fragile e isolato. Violenza a Belfast dopo che un rifugiato sudanese ha quasi decapitato un uomo. In centinaia coinvolti nella guerriglia in strada, incendiate case e veicoli di famiglie di origine africana. Scontri con la polizia che chiede ai violenti di fermarsi. La sommossa coordinata su WhatsApp dall'estrema destra. L'indagine della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto: due degli indagati tentarono di corrompere due giudici della Corte dei Conti. Sotto inchiesta anche l'ex presidente aggiunto della magistratura contabile Miele. Le accuse sono di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. 12 arresti nel Casertano ai danni della cosiddetta banda del buco. Sarebbero responsabili di diversi furti a banche e uffici postali, passando da cunicoli appositamente scavati nel terreno. Si cercano possibili

0: connessioni con il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla 25 Torano-Pescara, code per incidente tra Sulmona Pratola-Peligna e Cocullo in direzione della Roma-Teramo. Un incidente si è verificato sulla 1 Roma-Napoli, trasse su Porto e Caserta Sud in direzione della capitale. Sul raccordo RA2 di Avellino, code per lavori tra Fisciano e Montoro in direzione Avellino. Code sulla 1 Milano-Bologna per un veicolo in panne tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. Sulla statale 75 Centrale Umbra si è verificato un incidente tra Foligno e San Giovanni Pro Fiamma, bivio per la statale 3 Flaminia, in direzione di quest'ultima. Infine segnalata una frana sulla statale 163 Amalfitana a Cetara. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
12: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
11: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: 14 da 5 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 10 giugno, e per voi un'estate fa c'è Mina 1990.

0: animali notturni.
1: E noi siamo invece animali pomeridiani, quelli che hanno voglia anche di un po' di ritmo, muovere un po' le gambe, svegliarsi nel caso in cui magari reduci da, non so, qualche oretta di lavoro. Saluto chi è in movimento. A proposito, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. Alle 15 arriveranno anche 60 minuti dedicati. Subito invece Elettra Lamborghini.

È la forza dei sentimenti, dell'amore, no? Quando è profondo, duraturo e radicato, resiste anche alle difficoltà quotidiane e diventa un legame assolutamente indelebile, paragonabile addirittura a un tatuaggio, è lì impresso sulla pelle. Siete su Radio Subasio, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, dimmelo tu, per voi c'è Lorenzo Salvetti. Dici che...

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Crispy McBack o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
13: E allora alle 15 apri i battenti jukebox, prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, l'ascolterete tra le 15 e le 16, inoltrate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. C'è Dolce Nera.

The Chords, siete su Radio Subasio, saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Alle 15 cosa succede? Beh, un po' di movimento lo creiamo effettivamente, perché arriveranno i 60 minuti a voi dedicati, pertanto se volete già da adesso pensarci su qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, e tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla. Cabana su Subasio, l'ultimo di Rama.

0: è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, questa sera alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: E tutti quei ragazzi come te non hanno niente.
0: Questa sera alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: fuoco.
1: Prendimi così, Piero Pelù. Allora, prendete praticamente quello che avete a disposizione attraverso non solo le vostre conoscenze, ma anche la vostra sensibilità. Se c'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi, potrete farlo tra le 15 e le 16, ma è fondamentale prenotarla. E per quello dovete inoltrare subito un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram. Codice d'accesso 348 075 80 60. Alle 15 inizia il jukebox. E se volete prenotare la canzone anche attraverso l'app, è possibile farlo perché all'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. E allora 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. Sta per arrivare il jukebox.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 30 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La procura di Rimini si appellerà contro l'assoluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della corte d'assise: non ha commesso il fatto. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, giù le tasse per il ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea annuale di categoria anche il messaggio di Mattarella: nessun arretramento nella tutela dei lavoratori. La denuncia di Trump: negoziati a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi in Iran, così il capo di Stato Pezeshkian: uscire dalla condizione né guerra né pace, non sperino di portarci alla resa. Non c'è ancora una data per il funerale della piccola Beatrice a Bordighera. La madre lascerà il carcere per le esequie, è accusata della morte col compagno. Sarà presente anche il padre, in cella per altri reati. Possibile rito a porte chiuse, si temono contrasti familiari. Banda del buco nella rete, maxi blitz di polizia tra Caserta e Napoli. 12 arrestati, ritenuti responsabili di una serie di colpi ai danni di agenzie bancarie e uffici postali nei due territori provinciali. Nel 2025 boom di acquisti delle case: a Roma più 7,8%, a Palermo più 25,9%. I notai rivelano che in tutta Italia si è avuto un più 6,6% annuale di compravendite, mutui in ascesa del 18,8%. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury.
8: E teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Inizia il jukebox di Radio Subasio 348 075 80 60. Se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, scritti o vocali naturalmente. Poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Roberta di Guidonia ha scelto la collection di oggi e dice: vorrei salutare le mie colleghe che lavorano a Monterotondo e dedicar loro questa canzone.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subagio, siamo Maria e Lisa di Solaro. Volevamo dedicare una canzone di Olli, Balorda Nostalgia, al nostro carissimo collega Mattia. Ti vogliamo bene, grazie.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ma allora, nostalgia di Holly, appena iniziato il jukebox di Radio Subasio. Allora, se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, il vostro pomeriggio, magari anche lavorativo, inoltrate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram 348-075-8060. Oppure c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo assolutamente salutare Dario di Bologna, che ha scelto la prossima al mio paese, ovvero Brancale, Levante ed Elia. Mi sento una

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Un saluto da Giusy e dalle colleghe, operatrici telefoniche di un'azienda cosmetica di Viterbo. Grazie perché ci tenete compagnia. Dedicateci un brano a vostro piacere.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Federica da Radispoli e sto tornando da Civitavecchia dove ho appena fatto un colloquio. Vorrei tanto ascoltare il Luna di Vasco Rossi, sperando che mi porti fortuna. Grazie. Ciao Radio Subasio.

Dillo alla luna, grande classico di Vasco. Dai che avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete nutrire i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. C'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Enza e Marina di Napoli ci ascoltano tutti i giorni e quindi vi auguriamo buon lavoro. Grazie, continuate a farlo. Daniela che ci segue dalla capitale, oggi è il mio compleanno. Mi dedicate una canzone durante il jukebox? Certo, e ti facciamo anche tanti tanti auguri. E scusa se ce la fai, vorrei riascoltare una canzone che è andata in onda prima. Non si può. Ciao comunque, e non si firmano. Un'azienda cosmetica, stanno lavorando, ci ascoltano, quindi vi abbracciamo forte e vi auguriamo buon lavoro. Saluto anche Davide che ci segue da Napoli, che ha richiesto la prossima.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Su base, io sono una amica da Monterotondo, sto lavorando con la mia collega Marinella e vorremmo ascoltare Per sempre sì di Sal da Vinci. Grazie.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a €2,99. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a €2,49. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: Ecco la refurtiva McDonald's.
19: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
18: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
19: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
20: Ciao, sono Maria Rosa, sono da lavoro, volevo sentire Pensiero Stupendo di Patti Bravo e dire una cosa: niente è per caso. A buon intenditor, poche parole.
21: E tu e noi e lei fra noi vorrei, non so.

0: Shiny Happy People dei Rem, siete su Radio Subasio e mancano pochi minuti allo scadere dell'appuntamento. Il jukebox sta per chiudere i battenti, ma ancora qualche minutino a disposizione lo avete se volete inoltrare i vostri messaggi al 348 075 80 60. Da Aosta ci segue Rita, ciao e grazie. Poi vorrei dedicare una canzone a Fabio, ok? Oggi ne fa 46, tanti tanti auguri, peccato non sia firmato il messaggio. E salutiamo tutti i Fabio che in questo momento ci stanno ascoltando e che festeggiano il compleanno. Saluto anche Silvana da parte di Vincenza e poi una canzone nel jukebox di oggi se è possibile. Luciano di Caserta ce la richiede, però non ha specificato bene il titolo, comunque lo salutiamo, un abbraccio forte anche a te. Messaggio firmato poi da Lucia di Napoli, ciao, sto lavorando, ho bisogno del vostro sostegno se è possibile. Una canzone di Lorenzo Giovanotti, quella che ha fatto insieme a Alfa, dice si chiama Buon Vento. A proposito, c'è anche un altro messaggio legato a questa canzone, chi è?
1: Buon pomeriggio, Elisa da Tivoli.
0: Ciao.
1: Io sto andando a Roma e mi piacerebbe sentire Buon Vento di Alfa e Giovanotti. Buon pomeriggio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Radio Subasum, un pomeriggio. Carla, ci vediamo a Macchia. Potrei ascoltare il meglio di Melirenga? Ciao e grazie.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: pomeriggio su Basiani, Claudio da Monterotondo. Mi piacerebbe riascoltare una vecchia canzone, tra l'altro molto estiva, ero giovane, che mi ricorda l'estate. Sasha Reg, Dead Back. Grazie e vorrei dedicarla a Namiria e Marinella che stanno lavorando. Ciao ciao.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Break news di TGcom 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo una repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea di settore anche il messaggio di Mattarella, niente arretramenti nella tutela dei lavoratori. La denuncia di Trump, negoziati a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi in Iran, così il capo di Stato Pezeshkian. Uscire dalla condizione né guerra né pace, non sperino di portarci alla resa. A Belfast notte di scontri, roghi e caccia allo straniero, a fuoco abitazioni con dentro bambini, dopo che un rifugiato sudanese ha quasi decapitato un residente, la vittima perde un occhio, negozi e case distrutti, famiglie in fuga, parla il premier Starmer, nessuna tolleranza. Il governo vara il decreto sull'intelligenza artificiale, così Piantedosi al servizio della polizia, ma non sarà un grande fratello. Le forze dell'ordine potranno usare il super strumento tecnologico in fase di prevenzione e a reato commesso, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro. La procura di Rimini si appellerà contro la soluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della Corte d'Assise: non ha commesso il fatto. Calcio, da domani il Mondiale di Canada, USA e Messico, il primo a 48 squadre. Si inizierà alle 21 italiane con Messico-Sudafrica, poi 5 settimane di partite fino a domenica 19 luglio, 104 match in 39 giorni. Molte polemiche, prezzi alti e biglietti invenduti, lunghe perquisizioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica ci sono code per lavori di ripristino dopo l'incidente tra Teramo, Giulianova, Mosciano e Valvibrata in direzione Ancona. Sulla A7 Milano-Genova code per traffico intenso allo svincolo di Genova-Bolzaneto provenendo da Genova. Sulla tangenziale est di Milano, incolonnamenti tra Mecenate e Gobba in direzione Lecco. Sulla 1 Milano-Bologna segnalato un incendio allo svincolo di Parma. Rallentamenti per un veicolo in panne sul raccordo Sicignano-Potenza allo svincolo di Balvano in direzione Potenza. Sulla statale 671 della Val Seriana, tratto chiuso per incidente tra il casello di Bergamo e il bivio per Crema-Piacenza-Orio al Serio. Infine rallentamenti per un incendio sulla statale 131 Carlo Felice a Oristano in direzione Cagliari. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
4: Ma così lo dici?
3: Sì, lo dico così oggi, perché posso, non posso?
4: No, però
3: non
4: posso? Mi aspetterei e mi farebbe piacere, gradirei un po' di entusiasmo in più.
3: Ok, aspetta.
4: Cioè, allora. Scusa.
3: Modalità carica.
5: Il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani, le 16 da 4 minuti, dai che fra poco si gioca.
4: Mi piace poi spontaneo, capito? Buon pomeriggio anche a Leonardo Fabrizi e da Leonardo Fabrizi la collection subito.
3: Torno in modalità l'isola che non c'è e dove è nato.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: 1980, l'isola che non c'è dove è nato, grande classico collection delle 16.
2: Pronti a giocare anche oggi? Oggi ci piace il gioco perché ci permette di viaggiare, di girare un po' con la mente,
1: vero, ci piace molto.
2: Perché c'è la città da indovinare, la città misteriosa.
1: Allora, in questa città c'è un noto viale, ok? Oggi addirittura tempio della moda e del lusso.
2: Sì. Quindi è
1: sistema gli occhiali, metti quelli con la giusta gradazione per cortesia.
2: Ce l'ho, non è un problema di occhiali, è un problema di PC, caro Leonardo.
1: Ah, ok.
2: Tu sai che io sono un po' sfortunata, no? C'è sempre qualche schermata che non mi si apre come si deve aprire, ma vabbè.
1: Mannaggetta.
2: Mannaggetta. Allora, questa città di cui parlavi, per caso inizia con la M?
1: No.
2: Vabbè, dici qualcos'altro.
1: Non
2: poi
1: sai
2: magari...
1: nulla?
2: No.
1: Allora, nel 1947, un giovane e allora anche sconosciuto Italo Calvino vinse la prima storica edizione del premio che prende il nome da questa città per il teatro con il suo primo romanzo, Il Sentiero dei Nidi di Ragno.
2: Ok.
1: Che ho comperato recentemente, tra l'altro, perché vorrei rileggerlo, ma... Vabbè, lo farò.
2: Ma certo, adesso in vacanza si può leggere di più. Va bene, ci fermiamo con gli indizi, vediamo se fino a qui ci arrivate. Se non ci arrivate, noi vi riaiutiamo dopo, vediamo qualche indizio.
1: Certamente.
2: Dai, allora, 348-075-8060, qual è la città misteriosa?
1: Il più veloce, la più veloce che darà la soluzione, verrà in onda con noi.

0: Marco Mengoni, parole in circolo. E allora stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare la città misteriosa.
1: Esatto, a proposito di parole, sì, posso raccontare una piccola curiosità?
0: Ah, certo, devi.
1: Il nome di questa città, che ovviamente è... non la dico, però c'è un'ipotesi che dice che deriva da una pianta praticamente che si chiama l'Arctium bardana. È un tempo molto diffusa sulle dune costiere che ha generato il termine dialettale Arciun. E da lì, capito?
0: E ovviamente è bagnata dal mare questa città, esatto, lo diciamo.
1: Esatto.
0: Ok?
1: Dove sei andata? Ah, sono andata Arciun.
0: Arciun. E ho fatto quel viale lì dove sono un sacco di bei negozi,
1: sì,
0: ok?
1: Puoi fare gli aperitivi.
0: Aperitivi, beh, di tutto di più, insomma.
1: Esatto.
0: E dal viale si vede il mare.
1: Come no?
0: Ok.
1: Poi tu lo percorri tutto. Attraversi la strada e sei sulla spiaggia.
0: Ecco, lungomare, dove puoi anche correre, camminare, andare con i pattini, bici, quello che vuoi.
1: Esatto.
0: Organizzatissima.
1: Esatto.
0: Gentilissimi.
1: Questo, guarda, su questo assolutamente sì.
0: Ecco, e allora quale sarà mai la città misteriosa di cui stiamo parlando?
1: Dai, che vi aspettiamo in diretta, almeno qualcuno di voi. 348-075-8060.
0: Sentiamo?
1: Dai.
2: La città è Milano e il viale è viale Monte Napoleone. Antonello da Roma.
0: Antonello,
1: ma c'è il mare alla fine di viale Monte Napoleone?
0: No.
1: Non mi risulta.
0: Non è Milano.
1: Non c'è.
3: Sicilia, Teresa da Roma.
0: Sicilia. Rosa, ti voglio un bene dell'anima.
1: C'è una città che si chiama Sicilia?
0: Non
1: forse.
0: Credo, non lo so. Forse, però, vabbè, ci informiamo. Allora, la città misteriosa, 348 075 80 60. Quale sarà mai?
1: Ditecelo, dai, che tra poco.

0: La descrizione di un attimo, grande classico dei Tiro Mancino. Stiamo giocando oggi, abbiamo chiesto di indovinare la città misteriosa dove, dai, tutti siamo andati in vacanza almeno una volta nella vita.
1: Che te lo dico a fare. Però, visto che si parla di città, intanto in quale città mi porti?
0: Ce lo dice, sai chi ce lo dice? Ce lo dice Masha di Iesi. Pronto?
1: No, oh, a Iesi andiamo. Masha!
0: Ciao, ciao Masha!
2: Ciao, chissà, sono Masha a Iesi.
1: Chissà quante volte te l'avranno chiesto. E Orso dove l'hai lasciato?
0: Certo.
2: È vero, sì, sì. È una domanda che mi fanno molti, specialmente i bambini.
0: Cosa fai nella vita, Masha?
2: Allora, nella vita lavoro a un parrucchiere.
0: Mm-hmm. Quindi hai
2: rientrando dal mare.
0: Hai capito, dal mare rientrato.
1: Quindi oggi non si lavora, ma oggi cos'è?
2: Oggi... No, oggi no, oggi no.
1: Oggi non è lunedì.
0: Oggi è mercoledì.
2: No, però ho un mio giorno libero in più a lunedì.
1: Ah, ok, ok.
0: Della serie non si può sempre lavorare.
1: Ok.
0: Scusa,
2: no.
0: Caspita.
2: Giustamente.
0: Allora, cara Masha, di quale città stavamo parlando noi oggi?
2: Allora, di Riccione.
0: Di Riccione, naturalmente.
1: Quante volte sei andata?
2: Spesso
0: si comincia da ragazzi, no? Andare a Riccione.
2: Esatto.
1: Che poi sì, la vacanza sì. È diversa, cioè nel senso, quando sei ragazzo, quando sei giovane, vai a Riccione e fai delle cose.
0: È ovvio.
1: Quando cominci ad avere una certa età, vai ancora a Riccione, ma ne fai delle altre.
0: È ovvio.
1: No?
0: C'è qualche aneddoto in particolare che vuoi raccontarci legata a una vacanza magari fatta a Riccione con amici o amiche?
1: Contaci una follia che hai fatto a Riccione.
2: No, follie no. Però da giovane sai la discoteca.
0: La patria delle discoteche, Riccione.
2: Infatti, le serate con gli amici. Comunque bellissimi ricordi.
0: Beh, ricordo, anche perché a Riccione si sta bene, dai, diciamolo. C'è tutto. Sono organizzatissimi, gentilissimi, accoglienti.
1: Poi qualcuno dice che è un po' cambiata Riccione ultimamente.
2: Ultimamente sì, è vero. C'è un po' meno frequenza da parte del turismo. Però dai, si sta bene ugualmente.
1: Sì, si sta
2: sempre
1: bene.
2: Carina.
1: Ma
2: sì,
1: poi sì. Se uno vuole mangiare una piada, dove vai?
0: È una tappa obbligata. Tappa obbligata.
2: Certo.
0: Bene, Masha, grazie. È stato un piacere parlare con te. Ti auguriamo una buona estate.
2: Grazie, anche
1: ciao,
2: a voi.
1: Masha.
0: Grazie davvero. Allora
1: un
0: si
1: abbraccio.
0: Gioca anche domani. Ci andiamo adesso?
1: Dove? A Riccione? Andiamo e torniamo, dai.
0: Per forza di cose andiamo a Riccione.
1: C'è dai. Lui.
0: C'è lui.
1: Loro.
0: Giornalisti, Riccione, dai, siete su Subasio.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore. È anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Midjour, siete su Radio Subasio, è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno. Siete curiosi?
1: Il fenomeno del giorno si trova a Oderzo, dove la polizia locale ha fermato un automobilista con una patente intestata a un'altra persona, che già così insomma non va benissimo, ma il dettaglio è ancora più curioso, perché l'uomo avrebbe cercato di somigliare fisicamente al vero proprietario del documento.
0: Quindi non solo patente non sua, ma anche tentativo di trasformazione, cioè una specie di trucco e parrucco applicato al codice della strada.
1: Sì, esatto. Peccato che durante un normale controllo qualcosa non abbia convinto gli agenti, che hanno scoperto l'inganno. Per lui è scattata la denuncia per sostituzione di persona e guida senza patente.
0: Insomma, cioè, non proprio una genialata, anche perché, cioè, diciamolo, puoi cambiare taglio di capelli, barba, espressione, però se il documento non è tuo, prima o poi il casting finisce male.
1: Diciamo che in questo caso, più che somigliare alla foto, sarebbe stato meglio somigliare a uno che la patente ce l'ha davvero, tanto per dire.
0: Sì, tanto per, infatti.
1: Così.
0: Celebrato anche oggi il fenomeno del giorno.
1: C'è Angie Superman.

0: È la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio.
1: Ma lasciami andare.
0: Irene Grandi, questa sera alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Questa sera alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Le vibrazioni, vieni da me, siete su Radio Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Si parlerà di rapporto genitori-figli. E torniamo a chiederci una cosa che in realtà ci siamo chiesti più volte, cioè genitori devono essere severi con i figli oppure no? Qual è il limite? Quando è ammessa un po' di severità e quando no? Perché sai, c'è la ci sono le persone che dicono no, la severità non è ammessa mai. L'unico modo per educare bene i figli è comunicare con loro, parlare con loro, ascoltarli. Che per carità, detta così è anche una cosa molto bella, no?
0: Certo, certo.
1: Ma è sempre così concretamente.
0: Pur mantenendo il ruolo.
1: Mantenendo
0: io sono
1: il
0: genitore,
1: ruolo,
0: tu
1: certo,
0: sei figlio.
1: Certo.
0: Okay,
1: quindi ci sono forse delle circostanze in cui un minimo di severità ci vuole, è necessaria.
0: Ci sono dei no, c'è un libro anche che aiutano a crescere, no?
1: Certo, certo. Quindi insomma diteci la vostra esperienza personale in quanto genitori e anche perché noi in quanto figli.
0: Certo, e allora 348 075 80 60.

0: No, stavo pensando. Stavo pensando di copiare Sabrina e Madonna quando faremo noi il primo disco. Io così esordirò dicendo Katia.
1: Dai, facciamo.
0: Giuliania.
1: Giuliania. Io cosa devo
0: più
1: dire?
0: Uno.
1: Fabrizio.
0: Vabbè, detto questo, chiudiamo parentesi, forse è meglio, noi
1: come
0: ci sentiamo domani.
1: No. Gli idiotici.
0: Se, forse sì.
1: Ti aspetto tra poco, ma che è meglio, dopo l'informazione.
0: Facciamo i seri, Breaking News di TGCOM 24, 2 minuti alle 17, a domani.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo una repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Pomeriggio da Gerry Romano. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo una repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio.

0: Ministro, la denuncia di Trump, trattative a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo, Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi, la CNN rende noto, negoziatori del Qatar in Iran per chiudere l'accordo con gli USA. La procura di Rimini si appellerà contro l'assoluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte, la formula della Corte d'Assise non ha commesso il fatto. Profitto, femminicidi, egoismo, i temi del Papa a Barcellona, seconda tappa del viaggio spagnolo, in 80.000 allo Stadio Olimpico. Da Leone il monito su idolatria del rendimento, frenesia di dover sempre produrre ed essere vincitori, culto dell'immagine. Calcio, dopo gli scontri nel derby, agli ultra di Torino e Juventus, trasferte vietate per 10 giornate, fino al 3 novembre. La decisione del Viminale in seguito ai disordini che avevano portato al ferimento di Marco Leonardo Basoccu, tifoso bianconero. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani tempo instabile al centro e al sud per una perturbazione che comunque alla fine del giorno si allontanerà e da venerdì sul nostro paese tornerà l'alta pressione. Quindi nella giornata di domani prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest e Calabria e isole maggiori, nel resto del paese invece alternanza tra sole e momenti nuvolosi con improvvise acquazzoni temporali che nel corso del giorno bagneranno la Romagna, le zone interne del centro, le coste centrali adriatiche e più giù anche la Puglia e la Basilicata. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al centro e Sardegna, con poche variazioni altrove, ancora caldo tipicamente estivo nelle regioni meridionali. Per ulteriori dettagli consultate la nostra app. Meteo.it.
1: Radio Subasio. Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Enovitis in campo arriva in Toscana. Per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot. In azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
4: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi...

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 17:04 minuti, buon pomeriggio a tutti voi. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani, saremo insieme anche nel corso delle prossime ore pronti per la collection. Ci sono U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

mestiere del genitore, si dice così, no? Perché effettivamente non è facile, cioè capire cosa è giusto e cosa non lo è per i figli non è mai così scontato. E sempre più spesso, soprattutto ultimamente, si parla di educazione rispettosa, quindi più dialogo, più ascolto, più fiducia con i figli, però, perché c'è un però, c'è anche chi dice il contrario, c'è anche chi dice che senza una certa fermezza si rischia poi di perdere autorevolezza e di crescere ragazzi con pochi limiti. Secondo voi dove sta la verità? Cioè, con i figli serve più dialogo, più severità? I genitori troppo rigidi aiutano veramente a educare, oppure rischiano di ottenere solo figli che nascondono le cose? E dov'è il confine tra autorevolezza e permissivismo? 348 07 580 60, cerchiamo di capire il vostro punto di vista, naturalmente anche le vostre esperienze personali in quanto genitori o anche, perché no, in quanto figli. Vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio tra poco, subito Elisa. Oh.

Compressole, Moda e Arabe De Palo su Radio Subasio. Oggi parliamo di un tema che riguarda un po' tutti, diciamoci la verità, perché anche chi non è genitore è stato figlio, la severità nell'educazione. Per anni l'idea dominante è stata abbastanza chiara, cioè i genitori devono farsi rispettare, devono mettere le regole, devono dire dei no e ogni tanto anche essere duri. E in molti casi, diciamolo, quella fermezza ha dato anche una direzione, no? Perché ha insegnato il rispetto, la responsabilità, il senso del limite. Oggi però si parla sempre di più anche dell'altro lato della questione, perché quando la severità diventa paura, quando un figlio teme più la reazione del genitore dell'errore che ha fatto, magari non cresce più non cresce più educato, cioè cresce più bravo a mentire, più bravo a nascondere un brutto voto, per esempio, che ne so, una compagnia sbagliata, un problema, una fragilità, quindi comincia a mentire, non perché sia cattivo, ma perché sente probabilmente che dire la verità non è sicuro. Quindi dove sta l'equilibrio? Cioè, quando serve il dialogo e quando invece serve fermezza? Voi genitori, per esempio, come vi comportate con i vostri figli? Siete più severi? Siete più dialoganti? Dipende forse dalla situazione. E voi, da figli, che genitori avete avuto? Cioè, erano i vostri genitori rigidi? Erano permissivi? Erano presenti? Erano distanti? La severità vi ha aiutato nella vita? Vi ha dato più struttura? Oppure vi ha fatto chiudere, mentire, avere paura di sbagliare? Cioè, questa severità è stata positiva con il senno del poi oppure no? Insomma, parliamo anche di questa esperienza, diciamo, al passivo, no? Voi da figli. 348 075 80 60 è il vostro parere, come sempre le vostre esperienze personali nel corso di questa ora insieme. Con molto piacere vi leggo e vi ascolto. Subito Black Eyed Peas, Shakira.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non
1: Fedez
0: so.
1: E Marco Masini su Radio Subasio, genitori e figli, quando ci vuole la severità e quando non ci vuole la severità. C'è Sofia che dice: il problema è che spesso si confonde l'educazione dolce con l'educazione permissiva, che di educativo non ha nulla. Ogni apprendimento passa attraverso la relazione, la connessione emotiva tra genitore e bambino. E dice Sofia: smettiamola di dire che siamo tutti cresciuti benissimo con l'educazione di una volta, perché non è così. I nostri genitori hanno fatto quello che potevano con gli strumenti che avevano. Oggi, dice Sofia, noi abbiamo accesso ad altri strumenti, ad altre informazioni, ed è ingiusto perpetuare un modello rigido e talvolta tossico che abbiamo avuto e subito. Così poi i nostri figli saranno genitori ancora migliori di noi, come è giusto che sia. Quindi dice Sofia: se i nostri genitori sono stati severi, non necessariamente dobbiamo esserlo a nostra volta. Antonio di Rimini invece dice: il no ai figli in certi casi fa un gran bene, li aiuta a crescere, anche se in quel momento loro fanno fatica a capirlo. Purtroppo oggi tanti no servirebbero pure a tanti genitori, dice Antonio. Quindi insomma, la severità non sempre è così deleteria, il dialogo non risolve sempre tutto e qui va trovato l'equilibrio. Angelo di Viterbo dice: questa filosofia buonista per cui i figli vanno ascoltati e capiti sta facendo un sacco di danni. Voi che cosa ne pensate nel vostro caso? Che genitori siete? Che genitori avevate? 348 075 80 60. Questa è Radio Subasio. Lui è Cesare Cremonini. Buon viaggio.

0: Lapia delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: Lo so, è difficile trovare l'equilibrio quando si parla di genitori, severità o dialogo, insomma qual è la strada giusta e che esperienza avete voi in quanto genitori, in quanto figli, ci state raccontando la vostra esperienza al 348 075 80 60.
1: Buon pomeriggio, sono mamma di due bambini di 13 anni, bambini per modo di dire ormai, la comunicazione sì è vero ci vuole, ma ci vuole anche la severità, perché al giorno di oggi ragazzi, e se non hanno dei punti fermi, vanno persi. Hanno troppe sollecitazioni, troppe informazioni, troppe cose che li distraggono dalla realtà e dal reale modo in cui dovrebbero crescere. E quindi la severità è necessaria, non la violenza, non i modi bruschi dei tempi in cui i nostri genitori venivano cresciuti, però la severità ci vuole una comunicazione chiara, diretta, severa quando serve e giocosa quando si può giocare. Buon pomeriggio a tutti, Maria da Firenze.
0: Ciao Maria, ed è così poi alla fine, cioè ad ogni momento, ad ogni circostanza corrisponde un comportamento. Non è più come una volta quando un genitore ti diceva no e se tu chiedevi perché no, lui o lei ti rispondeva perché lo dico io. Oggi la spiegazione si dà, ma il no deve restare fermo. Così dice Luigi di Pesaro, quindi non è che il no si perde, ma va spiegato un po' meglio. Voi cosa ne pensate? I genitori devono essere più severi o più dialoganti? Voi che genitori siete e che genitori avevate? 3, 4,

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Amore senza fine, Pino Daniele su Radio Subasio. Mentre stiamo parlando, abbiamo parlato della severità dei genitori. È giusto essere severi, oppure siete di quelli che pensano che il genitore e i genitori, soprattutto quelli attuali, quelli moderni, debbano essere più dialoganti? Quindi i figli vanno capiti, ascoltati, ma la severità ormai è passata di moda?
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao
1: da Milano. Allora, intanto siamo genitori sbagliati. Siamo sbagliati perché difendiamo troppo i nostri figli ovunque e comunque, e i nostri figli non hanno più il senso del rispetto in generale. Cioè, una volta mio padre, perché lo diceva la maestra, se la prendeva con me solo perché l'aveva detto la maestra. Poi forse la maestra sbagliava anche nel suo giudizio, ma io avevo capito che c'erano dei ruoli da rispettare. Invece oggi loro pensano di poter far tutto senza rispettare più nessun ruolo. Siamo in un mondo in cui sbagliamo tutto. Prima erano più semplici, forse erano anche più menefreghisti, li lasciavano stare in strada, ma almeno un po' ti formavi. Adesso no.
0: Quindi, dice il nostro amico, i genitori di adesso sono troppo presenti, troppo difensivi nei confronti dei propri figli. Probabilmente sì, cioè ha ragione lui. C'è Marco che ci scrive: in qualche modo stiamo pagando la severità dei nostri genitori, che ci ha portato ad essere più permissivi rispetto a loro, pensando che noi avessimo avuto un'educazione troppo severa. In realtà chi ha sbagliato siamo stati noi, che, anche se non troppo, gli abbiamo fatto capire che potevamo essere amici. In realtà penso che i genitori non possono essere amici dei propri figli. I miei figli credo, dice Marco, siano educati, ma molto spesso ci fanno notare, rispetto ai loro amici, di avere meno libertà. Qui si apre poi anche la discussione, no? del fatto dell'amicizia, perché molti genitori effettivamente si vantano di aver stretto con i propri figli un rapporto di amicizia, che è una roba bella poi alla fine, no? Come spesso vedi anche nei film, in molte serie TV, Una mamma per amica per esempio, insomma, vedi questo rapporto idilliaco e pensi: beh, forse questa è la strada giusta. In realtà poi anche lì ci sono delle problematiche, perché spesso e volentieri poi, se si instaura il rapporto di amicizia, viene fuori insomma, viene meno la divisione dei ruoli, e quindi a volte viene anche meno il rispetto. Insomma, anche qui mi sembra di capire che la parola chiave è equilibrio, la via di mezzo tra severità e dialogo. Il dialogo è necessario, ma a volte un pizzico di severità forse è necessaria. Su Radio Subasio c'è anche la

0: Rappresentante di lista Mare su Radio Subasio, l'informazione Breaking News di TG Com 24, sono le 18.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Guterres afferma che la tregua tra Stati Uniti e Iran rimane precaria e parla di un conflitto di bassa intensità, che però rischia di trasformarsi in una guerra vera e propria. Il segretario generale delle Nazioni Unite invita a non sottovalutare la situazione. Intanto missili americani hanno colpito una petroliera in Oman. Giorgia Meloni interviene all'Assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni. Si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica. La Premier sul fenomeno delle attività apri e chiudi. L'Italia non è la Repubblica delle banane. Le regole si rispettano. Intelligenza artificiale. Il governo approva due decreti attuativi. Il primo definisce il sistema nazionale di governance, vigilanza, sanzioni e sandbox regolatorie e disciplina anche l'AI nell'ambito della formazione del lavoro. Il secondo decreto disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nell'ambito penale. Un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, a Milano e dintorni, numerosi interventi dei vigili del fuoco. A Novate Milanese una motociclista era rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero caduti a causa delle forti raffiche di vento. Nella Bergamasca decine di automobilisti bloccati in tangenziale tra Dalmine e Capriate a causa di una violenta grandinata. Assolto Luis da Silva, il 35enne senegalese non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli, accoltellata il 3 ottobre 2023 nell'androne di casa. È la rinascita della giustizia, ha detto ora libero. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione. Al via domani i mondiali di calcio con un'edizione da record che sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste Breaking News di TG Com 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No,
2: sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la 10 troviamo coda per un veicolo fermo in avaria tra Laccio con la 7 e Genova Voltri verso Ventimiglia. C'è un temporale sulla 21 da Torino Brescia tra Manerbio a Laccio con la 4 Torino Trieste sul raccordo 1 Siena Firenze. Veicolo in avaria allo svincolo di Colle Valdelsa Sud verso il raccordo Siena. C'è una perdita di carico sulla 14 tra Termoli e Vasto Sud verso Pescara. Sulla 6 troviamo invece materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Millesimo per chi procede verso Savona. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la A2, l'autostrada del Mediterraneo, con un incendio allo svincolo Serra in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre sei al volante. Viaggia in sicurezza.
5: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorso.

0: socheLusso.it.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Sono le 18:05, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme, un'altra ora piena di successi ci aspetta e la collection. Subito c'è Zucchero, questa è Madre Dolcissima.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Negra Amaro, contatto su Radio Subasio. Quante volte avete pensato nella vita, ma quasi quasi mi compro un'isola e cambio vita? Che voglio dire, con l'immaginazione, per carità, è una cosa fattibilissima e anche meravigliosa, no? Perché puoi lavorartela un po' come ti pare, quell'isola è la nuova vita su quell'isola. Anche nella realtà si potrebbe comprare un'isola, ve lo dico, ma forse non sarebbe così facile come nei sogni. Intanto vi dico, avete portata di mano 247.000 euro, ecco, se ce l'avete, insomma, ne possiamo parlare. Tra poco vi racconto di quale isola si tratta e quali sono le condizioni. Questa Radio Subasio, subito la musica di Paola Iezzi, stessa

Biagio Antonacci, quanto tempo ancora su Radio Subasio. La Grecia ha messo all'asta un'isola. Prezzo di partenza 247.000 euro, che detto così sembra quasi una follia, però al contrario, perché se ci pensate è meno di un appartamento medio in certe città italiane. L'isola si chiama Makri, è un luogo isolato, naturale, molto affascinante ed è perfetto per chi sogna una vita lontano da tutti, magari senza notifiche, senza attracco, senza vicino che fa partire il trapano il sabato mattina, insomma senza rotture di scatole. Però attenzione, perché non stiamo parlando di un posto dove compri l'isola e il giorno dopo costruisci il resort dei sogni, no, perché Makri è classificata come area forestale e rientra nella rete Natura 2000, quindi è praticamente sottoposta a vincoli ambientali molto rigidi. Tradotto, la compri, ok, ma non puoi trasformarla come ti pare. E però il fascino resta, nonostante questo divieto resta. L'idea di avere un pezzo di mondo tutto per sé continua comunque a far sognare, anche se poi, cioè, va detto, alla prima emergenza non è che chiami e ordini il cibo d'asporto, il rider lì non ci arriva, è bene tenerlo presente, perché sennò poi dopo arriva la delusione, non va bene.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dite la verità, quanto è disordinata la scrivania del vostro ufficio? Oppure la camera, la vostra camera? Parecchio, eh? Beh, sarà il caso di metterla un po' in ordine. Non tanto per l'ordine in sé, ma perché fa bene a voi. Vi spiego tutto su Radio Subasio tra poco.

Succede la stanza in disordine, la scrivania sembra esplosa, il letto è ancora sfatto e voi non avete nessuna voglia di sistemare, tutto normale. Però a quanto pare proprio partire da lì, dal caos più quotidiano, può farci stare un po' meglio, perché ci sono diverse fonti che ci confermano che molte persone si sentono più leggere, più soddisfatte dopo aver pulito o riordinato il proprio spazio, perché sistemare quello che abbiamo intorno può dare proprio una sensazione di controllo, di calma, di ripartenza. È un po' come dire al cervello: guarda, almeno questo cassetto lo abbiamo domato. E nei giorni in cui tutto sembra fuori posto, anche una piccola zona ordinata può fare sicuramente la differenza. Quindi provateci, perché funziona davvero, se lo dico io che del disordine ne ho fatto la mia filosofia di vita. Potete crederci. Nuovo Benji e Fede, Alex Britti su Radio Subasio.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Rai 883 su Radio Subasio. Buona serata a voi, a quanti hanno scelto di ascoltare Radio Subasio anche nel corso di questa serata, e grazie, ve lo dico ogni giorno e non mi stancherò mai di ripeterlo, grazie per averci scelto, per aver scelto la nostra compagnia. Se siete in movimento sulle strade e autostrade italiane, insomma, raccontateci un po' qual è la vostra destinazione, speriamo una destinazione positiva, speriamo che abbiate accantonato la parte pesante della giornata quantomeno. La musica adesso è firmata Lady Gaga, questa è Runaway.

0: Break news di TG Com 24, sono le 19.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, dopo che le forze dei Pashdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres mette in guardia dal rischio di un ritorno alla guerra totale in Medio Oriente. Intelligenza artificiale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale ai regolamenti europei. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'AI da parte delle forze dell'ordine, dichiara il ministro Piantedosi, che assicura non sarà un grande fratello. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica, ha detto la Premier. E sul fenomeno delle attività apri e chiudi ha dichiarato: l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Assolto Luis da Silva, il 35enne senegalese non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli, accoltellata il 3 ottobre 2023 nell'androne di casa. È la rinascita della giustizia, ha detto, ora libero. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione. Caso Epstein, Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con l'imprenditore pedofilo. Il miliardario sta tenendo un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere. Ha ammesso: non avrei mai dovuto incontrarlo. Al via domani i mondiali di calcio, con un'edizione da record che sarà ospitata da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste Breaking News di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani tempo instabile al centro e al sud per una perturbazione che comunque alla fine del giorno si allontanerà e da venerdì sul nostro paese tornerà l'alta pressione. Quindi nella giornata di domani prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest e Calabria e isole maggiori, nel resto del paese invece alternanza tra sole e momenti nuvolosi con improvvise acquazzoni temporali che nel corso del giorno bagneranno la Romagna, le zone interne del centro, le coste centrali adriatiche e più giù anche la Puglia e la Basilicata. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al centro e Sardegna, con poche variazioni altrove, ancora caldo tipicamente estivo nelle regioni meridionali. Per ulteriori dettagli consultate la nostra app. Meteo.it. Radio Subasio.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Che fa? Dai chi la soluzione ha?
10: Caro, perché non accendi?

0: climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: 19:05 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme, un'altra ora piena di successi, piena di musica ci aspetta e la collection Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.
9: Subasio Collection.

0: siamo Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Vi ripropongono di rifare la maturità. Niente voto, però, niente bocciatura, nessun diploma da conquistare, ma solo nostalgia. Voi ci andreste? Al liceo classico Galileo di Firenze succede davvero. Torna la rimaturità, che è un'iniziativa che riporta gli ex studenti tra i banchi alle prese con dizionari, versioni e quell'ansietta che pensavano di aver seppellito per sempre. Quest'anno la prova sarà di greco, quindi proprio una di quelle materie che al classico non facevano dormire proprio sonni tranquillissimi. Ecco, però stavolta non c'è nessun futuro appeso al risultato. È una prova simbolica, è semplicemente un modo per tornare indietro nel tempo, per rivedere la scuola anche con occhi diversi e magari scoprire che quell'incubo a distanza di anni fa quasi tenerezza. Quasi però, perché poi appena compare una versione di greco, anche dopo 30 anni il corpo se lo ricorda, vuoi o non vuoi, e quindi arriva il sudorino freddo, arriva il vocabolario aperto, la domanda eterna: ma questo verbo, ma da dove salta fuori, ma da dove spunta fuori? La nostalgia è meravigliosa sicuramente, perché non ti interroghi?
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ligabue, voglio vivere su Radio Subasio, aggiungerei sereno o serena, perché a proposito degli esami di maturità da ripetere per nostalgia c'è Antonio di Roma che dice ma de che, nostalgia ma de che, non lo rifarei mai e poi mai, ancora me lo sogno la notte, è una specie di incubo, per cui per carità, meno male che quei tempi sono andati, per cui non tutti hanno quella nostalgia lì positiva, non tutti lo rivivrebbero quel momento e quelle ansiette, anche se poi magari in questo contesto, come dicevamo prima, le rivivresti con uno spirito diverso, visto che non c'è nessun futuro appeso a quel risultato. Su Radio Subasio c'è Francesco Gabbani.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto con consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90 euro. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90 euro. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Le 19.32, domanda, ma un cappuccino e una brioche nel bar sotto casa o sotto il vostro ufficio quanto costa? No, per capire, perché ci sono dei prezzi che sono allucinanti, ne parliamo tra poco. LDA HSV.

Michael Jackson su Radio Subasio. Due cappuccini e due brioche, totale 18 euro. Dico 18 euro. È successo in una pasticceria del centro di Milano e lo scontrino ha ovviamente riacceso il solito dibattito sul costo della vita nelle grandi città. Sui social questi scontrini folli vanno tantissimo. Nel dettaglio 4,50 euro per ogni cappuccino, 4,50 euro per ogni brioche farcita. Uno di quei conti che insomma ti fanno guardare la tazza con più rispetto, come se dentro non ci fosse latte schiumato ma oro liquido, perché quello è. Ora è vero, siamo in pieno centro a Milano, zona turistica, affitti altissimi, costi altissimi, tutto quello che vogliamo, però 18 euro per una colazione in due fanno comunque effetto, anche perché la colazione al bar per molti italiani è sempre stata un rito irrinunciabile e quindi insomma adesso è diventato veramente un lusso, forse è un tantino troppo. Giovanotti Alfa su Radio Subasio, questa è Buon Vento.

È la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva a Radio Subasio. Irene Grandi, questa sera alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Questa sera alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Lucio Dalla su Radio Subasio. Ciao a voi che siete rimasti con noi. Tra pochissimo non andate via, perché poi c'è l'informazione, c'è il 3 per te, l'appuntamento immancabile che torna anche questa sera, l'appuntamento in cui diamo la possibilità a qualcuno di voi di scegliere non una, non due, bensì tre canzoni e di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Sono le canzoni più importanti della vostra vita. Tutto questo succede nel 3 per te tra pochissimo, dopo le breaking news. Subito Taylor Swift.

0: Indietro Tiziano Ferro su Radio Subasio, c'è l'informazione Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Frustrato dallo stallo dei negoziati con l'Iran, Trump annuncia nuovi attacchi, molto forti anche oggi, dopo una notte di raid, seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, mette in guardia dal rischio di un ritorno alla guerra totale in Medio Oriente. Caos e violenze antimigranti a Belfast, dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne a opera di un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti con il volto coperto hanno dato alle fiamme case e veicoli, ingaggiato scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito un pogrom contro gli stranieri. I populisti di Farage cavalcano le proteste con il sostegno di Elon Musk. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione, afferma, e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane. Salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo, che prevedeva le case di comunità, è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok, in Consiglio dei Ministri, ai decreti attuativi del regolamento europeo. Assolto e scarcerato Luis da Silva a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Rischiava l'ergastolo, ma i giudici della Corte d'Assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio che si basava sulle parole della nuora della vittima e amante di da Silva. La difesa saluta la rinascita della giustizia. La procura ricorrerà contro la sentenza. Vigilia del Mondiale di calcio, più grande di sempre, domani alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico. Fischio d'inizio per Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche

0: Restiamo su questa autostrada per segnalare code per ripristino da incidenti, in questo caso tra San Benedetto del Tronto e Teramo Giulianova Mosciano, per chi sta procedendo verso Pescara. Code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra Laccio con la 1 e svincolo settimo milanese statale 11 San Siro Fiera verso l'Allaccio con la 8. Un'ultima segnalazione dalla statale 343 a Solana, con carichi dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio San Giovanni in Croce. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
3: e a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi anche stasera per il 3 per te. Tra poco suoneremo le tre canzoni più importanti della vita di qualcuno di voi. Subito la collection, c'è Franco Battiato, Centro di Gravità.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccolo il 3 per te, l'appuntamento che tutte le sere su Radio Subasio ve le suona. Le canzoni più significative della vostra vita, vuol dire che vi facciamo scegliere tre canzoni e ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione, e sono, come dicevo, le canzoni più importanti della vostra vita. Prima di conoscere il fortunato o la fortunata di questa sera, voglio anche ricordarvi le modalità per partecipare, perché è molto semplice e questo è il momento giusto per attivarvi. Basta richiedere le tre canzoni che volete ascoltare chiamandolo 07 580 60, oppure potete prenotarvi direttamente sull'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure terza strada, inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 07 580 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Ilaria.
0: Città:
2: Arezzo.
0: Età:
2: 29.
0: Cosa fai nella vita?
2: Lavoro in banca.
3: Come mai qui?
4: Qui è perché sono venuto a prendere dei soldi. Una rapina? No, sono venuto in banca a prendere i soldi in modo classico, a strozzo. No, che strozzo, diretto. Che sono venuto a fare un prelievo. Ah, un prelievo.
0: Segno zodiacale:
2: Cancro.
0: L'ultima volta che hai chiesto scusa a chi e perché?
2: Al mio ragazzo, perché mi sono arrabbiata per un motivo stupido.
0: Un concerto visto o che vorresti vedere?
2: Achille Lauro, Roma l'anno scorso.
0: Che cos'è il fascino?
2: Il fascino è avere carisma e intelligenza.
5: Infatti il fascino è composta da forza d'animo, decisione, sicurezza, eccetera eccetera.
0: Cosa cambieresti del tuo aspetto fisico?
2: Nulla, mi piaccio così come sono.
0: Cosa cambieresti del tuo carattere?
2: L'essere troppo frettolosa.
6: No, purtroppo non posso, ho piuttosto fretta.
7: Non abbia fretta, supera il meglio della vita.
0: Quanto sei social?
2: Tantissimo, pubblico tutti i giorni.
8: Ciao, sono Enzo, ho 30 anni e sono 3 giorni e 3 ore che non vado su Facebook.
9: Bravo Enzo, bravo!
0: Contrario o favorevole alla chirurgia estetica?
2: Favorevolissima.
0: Un tuo prossimo obiettivo di vita?
2: Fare il master per diventare ambasciatore.
10: Il percorso per lavorare in ambito diplomatico non è semplice. Dovrai prima di tutto conseguire una laurea in giurisprudenza, in economia o in scienze politiche. Si tratta dei percorsi di studio più indicati per acquisire la formazione necessaria a superare il concorso pubblico. Il primo step per diventare diplomatico, infatti, è il concorso indetto dal Ministero degli Affari Esteri. Per prepararti al concorso devi studiare una serie di materie come relazioni internazionali, politica economica e diritto internazionale pubblico.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Saluto il mio ragazzo e i miei due amici con i quali sono oggi in montagna.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Alexia, Dimmi Come, Elodie, Tribale, Alicia Keys, con Usher, If I Got You.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Elodie Tribale su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Ilaria di Arezzo. È stata Ilaria a scegliere le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, come promesso, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. C'erano anche Alexia, Dimmi Come, prima ancora Alicia Keys, If I Ain't Got You. Domani sera le suoneremo ancora le canzoni più significative della vostra vita, ne sceglieremo tre richieste da qualcuno di voi, quindi continuate a farlo, scegliete le tre canzoni più importanti della vostra vita chiamando lo 075 80 60, oppure vi prenotate sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure messaggino WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. E 1.000€ di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€ con 1.000€ di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000€. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
15: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
17: Devi aprire la pagina deghi.it.
18: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
15: Poi devi solo cliccare.
18: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
15: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
19: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti.
16: Perché se non devi, non ci credi.
20: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
21: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
22: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
0: Non so se voi siete bravi risparmiatori o avete le mani un po' bucate, però bisogna imparare a risparmiare, che è importante nella vita, e ci sono dei metodi che dovrebbero essere facili da adottare. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, subito Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

Crystal Waters, Gypsy Woman su Radio Subasio. Sui social sta girando un metodo per fare la spesa risparmiando e si chiama 6 a 1, e funziona così: si comprano 6 verdure, 5 frutti, 4 fonti di proteine, 3 carboidrati, 2 salse o condimenti e 1 sfizio. L'obiettivo è quello di avere una spesa più equilibrata, quindi evitare doppioni, ridurre gli sprechi e soprattutto non entrare al supermercato per comprare 2 cosette e uscire poi con un carrello da sopravvivenza post-apocalittica, perché questo facciamo più o meno tutti. Poi certo il metodo funziona se lo adatti alla tua vita, perché se compri 6 verdure e poi le guardi morire lentamente nel cassetto del frigo, più che risparmio è archeologia vegetale. Quindi questa tecnica del 6 a 1 andrebbe adeguata allo stile di vita di ciascuno di noi. Io credo che basterebbe un po' di buon senso alla fine, senza dare i numeri.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Giorgia è l'amore che conta su Radio Subasio, mentre ci avviciniamo sempre più all'appuntamento con Radio Subasio Music Club. Stasera sarà con noi Irene Grandi, tra non molto, subito anche Sienna Spiro, Material Lover.

0: Sì.
1: È tutto anche per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Vi lascio con Radio Subasio Music Club stasera, protagonista live per un'ora Irene Grandi su Radio Subasio tra pochissimo. Buona serata, noi ci risentiamo domani.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È sempre tesa la situazione in Medio Oriente. Donald Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Eravamo vicini all'accordo, dice Trump, ma l'Iran ci tratta da stupidi. Il presidente americano ribadisce che Teheran non avrà l'atomica. L'omicidio di Pierina Paganelli, la procura di Rimini ricorrerà contro la sentenza di assoluzione per Luis da Silva emessa dopo 16 ore di camera di consiglio. I giudici della corte d'assise non hanno creduto all'impianto accusatorio, che si basava sulle parole della nuora della vittima e amante dello stesso da Silva, Manuela Bianchi, che dopo la sentenza afferma: ho la coscienza serena. Ora la politica. Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio la riduzione ulteriore del carico fiscale sul ceto medio. La presidente del Consiglio afferma: altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Mondiali di calcio ormai alle porte, domani alle 21 al mitico stadio Azteca si gioca Messico-Sudafrica, prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo, che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Misure di sicurezza stringenti per atleti, dirigenti e tifosi. E il Papa, nel corso della visita pastorale in Spagna, suggerisce di trarre proprio dal calcio una lezione esistenziale. Non si gioca da soli, ha detto Leone XIV, chi non passa la palla non ha capito il gioco nella vita. Giunto alla Sagrada Famiglia, il pontefice si è poi raccolto in preghiera nella cripta davanti alla tomba di Antoni Gaudì, di cui si celebra quest'anno il centenario dalla morte. L'architetto fu il progettista della chiesa simbolo di Barcellona. Queste le breaking news di Digicom 24.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury.
10: E teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex.
0: Detto bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O.

0: per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: I suoni delle canzoni. Le emozioni delle parole. I sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
2: Buonasera! Buonasera a tutti! Buonasera e bentornati a Radio Subasio Music Club, l'appuntamento in cui vi regaliamo un'ora di musica dal vivo, stasera con un artista che da sempre ha un'identità fortissima, la si riconosce dalla voce, dall'energia, dalla libertà che la contraddistingue da sempre, ha portato nella musica italiana pop, rock, blues e lo ha fatto sempre in un modo molto personale. In questi giorni è in giro per l'Italia a festeggiare i suoi 30 anni e più di carriera con il suo Fiera di Me Tour 2026, di cui Radio Subasio è orgogliosamente radio ufficiale, per cui siamo doppiamente felici di averla qui con noi a Radio Subasio Music Club, Irene Grandi!

0: a Radio Subasio Music Club.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao amici di Radio Subasio e ciao a voi fantastici,
0: ciao
1: pubblico
0: Irene
1: di Subasio.
0: Ciao Irene, benvenuta a Radio

0: Base, è un piacere ritrovarti qui, salutiamo il pubblico che è venuto a trovarti, è un piacere averti qui anche perché questo è un periodo impegnativo per te, tu sei in giro per l'Italia con questo Fiera di Me, come dicevo nella presentazione.
1: Abbiamo riniziato a girare, esatto. Che bello, sono molto contenta.
0: Come sta andando?
1: Sta andando bene, l'inizio è partito benissimo, siamo stati a Forlì, Campobasso, sono state entrambe due serate molto diverse una dall'altra, ma molto belle, una di giorno nel parco, una invece la sera come di solito si fa, con veramente una piazza enorme, bellissima. Saluto tutti gli amici che sono venuti a trovarmi in questi due luoghi bellissimi, grazie.
0: E poi insomma Radio Subasio ti segue data dopo data.
1: Davvero,
0: perché Radio Subasio è la radio
1: sapere
0: ufficiale.
1: Sapere a tutti dove sto andando, insomma una abbastanza lunga tournée, l'ho comunque voluta spalmare su un periodo un po' lungo da giugno a settembre.
0: Anche guarda, ce ne ho qui le date, se vuoi le ricordiamo. Allora, il 20 giugno sarai a Carbonia, il 25 a Rieti, il 28 giugno a Carrara, poi c'è l'8 luglio a Fiesole, il 13 luglio Isola del Liri Frosinone, il 15 luglio finale Ligure, il 25 luglio Patti, Messina, il 15 agosto Monte Silvano Pescara, il 19 agosto Bene Tutti Sassari, 13 settembre Marconia di Pisticci Matera. Quindi ci sono tante date,
1: poi seguitemi che via via ne aggiungeremo delle altre anche nuove.
0: Allora Irene, parliamo anche di questo disco bellissimo che ci sta piacendo veramente tanto.
1: Grazie.
0: Oro e Rosa è il tuo ultimo disco, ci sono tante collaborazioni interessanti dentro, c'è Francesco Bianconi dei Baustelle, c'è Carmen Consoli, c'è Stewart Copeland, tra le altre cose ho letto in questi giorni, tu con lui hai già avuto modo di collaborare perché avete fatto insieme uno spettacolo teatrale, giusto?
1: Sì, con Stewart.
0: C'è una frase che lui ti ha detto della serie, ma tu che sei sempre una boss adesso devi diventare un soldato.
1: Ah, sì.
0: È vero che ti ha detto questo, ma
1: è
0: perché?
1: Stato veramente molto interessante questo suo apprezzamento, diciamo, del fatto appunto che mi vedeva, no, che era un artista con tutta la sua carriera, la sua storia, anche molto, come avete detto, anche con un'identità piuttosto precisa, forte. Però naturalmente chi non è della mia generazione fan sfegatato dei Police, Stewart Copeland, Sting, eccetera, quindi quando ho saputo che c'era appunto Stewart in Italia che faceva un'opera rock un po' particolare sulle streghe, quindi anche sulle donne, mi ha molto affascinato. Però naturalmente essere dentro un musical con un regista, il coreografo, cantanti lirici, tutto un plot, diciamo una storia, dovevo fare anche un po' l'attrice, a quel punto non ero più la capa, diciamo,
0: certo.
1: Ma ero un soldato anch'io, no? E quindi mi fa, io guarda, solo perché te che dal tuo bossina sei scesa a fare il soldato della musica, per me hai già vinto, per me io ti adorerò per sempre per questa cosa. Quindi davvero anche capire quando a volte anche un autore, un batterista, un musicista, anche un autore in questo caso, perché era lui che aveva scritto, un compositore, la opera, riesce davvero attraverso la musica a mettersi un po', a volte anche un po' in secondo piano, perché è la musica che deve essere protagonista più che
0: certo,
1: te.
0: Certo.
1: E questa cosa io lo trovo molto bello e mi sono buttata, tra l'altro era un periodo dopo il Covid che si era stato tanto tempo da soli, tutti tristi, no? Noi poi musicisti bloccati dentro la stanza,
0: sì,
1: insomma non siamo tanto contenti,
0: sì,
1: come nessuno probabilmente, però noi in particolare. E quindi tornare sulle scene con un collettivo del genere, con artisti bravissimi, con
0: male.
1: Stewart Copeland che ci faceva un po' da
0: certo,
1: guida, insomma è stato davvero un'esperienza stupenda.
0: Bello, bello. Oro e Rosa è il titolo del tuo disco, ma sono anche, lo hai ripetuto più volte durante le tue ultime interviste, i colori anche della trasformazione, del rinnovamento, del cambiamento. E tu in questi ultimi anni hai cambiato tante cose, perché hai cambiato staff, ho letto che hai cambiato anche casa, sei andata a vivere a Pontassieri.
1: Sì, guarda, un cambiamento, c'è stato proprio una specie di shaker, sono entrata e sono tornata fuori un'altra, perché comunque appunto devo dire anche proprio il Covid, per una serie di anche di ragioni, così anche di quel tempo che matura, no?
0: Certo.
1: Durante quel tempo effettivamente mi sono resa conto di tante cose, sono anche cambiate delle dinamiche, delle cose anche con le persone che avevo intorno, quindi il mio produttore che ha avuto anche lui le sue esigenze personali e ha preso delle altre strade, non so, il mio manager di allora bravissimo manager, però in qualche modo mi ero sentita un po' allontanata in quel periodo, volevo fare anche altre cose, ero uscita con un progetto blues subito dopo il Covid che piaceva più a me che a lui,
0: okay.
1: E poi non so, anche tante altre cose, appunto naturalmente la discografia, dovevo ricominciare a fare un disco nuovo, quindi l'agenzia addirittura dei concerti, ho cambiato praticamente tutto quello che un artista può cambiare in quegli anni lì, l'ho cambiato. E non ultimo anche proprio la casa, okay. Cioè, ho deciso anche di andare a vivere in un altro posto, forse proprio perché con tutti questi cambiamenti, anche il desiderio di condividere, di stare insieme ad altre persone, avevo anche bisogno di frequentare più persone in quel,
0: certo,
1: periodo. Stare in campagna, isolata, in una casa un po' lontana da tutto,
0: mi pesava un po'.
1: Poi
0: allora, si dice, no, un cambiamento tira l'altro,
1: esatto,
0: di solito nella vita,
1: stato
0: quindi
1: proprio,
0: c'è un momento generale,
1: veramente,
0: okay,
1: un cambiamento dietro l'altro, però ecco che addirittura poi è stato talmente importante che l'ho voluto proprio raccontare in questo disco, cioè il cambiamento come che ci fa spesso un po' paura, che ci fa spesso,
0: sì,
1: a tutti un po' traballare sulle nostre,
0: sì,
1: sicurezze, invece può essere anche letto con ispirazione,
0: certo,
1: cercare di prendere il meglio dal cambiamento e anche dargli il suo tempo per avvenire senza affrettare troppo i tempi, così come anche per un album per venire fuori c'ha bisogno di tempo, quindi...
0: E allora guarda Irene, ti fermo perché parleremo anche di tempo tra poco, okay. Intanto ti chiedo di continuare con il live Radio Subasio Music Club, ascoltiamo un altro pezzo che c'è dentro questo disco oro e rosa, si chiama Favole, c'è Irene Grandi a Radio Subasio Music Club.

0: a Radio Subasio Music Club. Grazie. E abbiamo solo iniziato, ragazzi. Io, Irene, tu lo sai, questo è un format che prevede anche la partecipazione del pubblico. Sono venuti anche per parlare con te.
1: Certo.
0: E quindi qualcuno di loro vuole farti una domanda. C'è Sara, giusto? Di Perugia. Vai, Sara.
2: Ciao Irene.
1: Ciao,
2: bellissimo.
1: Sarita.
2: Bellissimo ritrovarti.
1: Grazie, grazie mille. Anche per me.
2: Grazie, grazie infinita. Ora rosa richiama i colori dell'alba e del tramonto. In questo disco, quanto c'è della tua rinascita artistica e quanto della volontà di lasciare andare il passato?
1: Che bello. Beh, è proprio un po' quella, no? Il racconto. Anche perché sono due cose che probabilmente devono andare insieme. Per rinascere c'è bisogno anche di lasciare andare quello che non andava più, che non è mai facile, no? Se ci pensi, appunto, te che sei venuta in tanti concerti miei, hai visto tante formazioni anche musicali, avrei capito quanto tempo, per dire, con Saverio Lanza avevamo dedicato ai nostri concerti, alla nostra musica. Era il mio produttore precedente e che comunque effettivamente insomma ci eravamo regalati tanti anni insieme di musica, di anche sperimentazione, tanti progetti anche più rock, anche diversi. Però ecco, avevo capito che magari avevo, sai, forse anche grazie al trentennale, che volevo anche recuperare delle cose che magari nel tempo con Saverio si erano un po' lasciate un po' andare, anche quelle, no? Dimenticate, come canzoni come Che vita è, per dire, canzoni come Buon compleanno, canzoni come Un bagno in mare o altre canzoni che ho ripreso in mano, 8 e mezzo, in questo concerto, che ci sono anche tante canzoni proprio vecchissime del passato che ci siamo anche proprio divertiti a rimettere in piedi, visto che festeggiavo un trentennale, volevo raccontare la storia. Ecco, magari naturalmente per poter riavvicinarmi magari a questo repertorio che diciamo era un pochino meno preferito da Saverio, anche l'allontanamento con lui era necessario, capito? Quindi, come dire, per rinascere c'è anche bisogno di un po' di morire, di un po' di morire a se stessi, un po' di morire alle proprie abitudini.
0: Certo, certo, grazie Sara. Sai, parlavi delle canzoni del passato, mi è venuta in mente una canzone, non so se la ricordate anche voi, Cose da grandi, che io la sentivo, c'è stato un periodo che la sentivo a loop in macchina. Bella anche quella, ecco, vedi.
1: È vero, quest'anno ancora non l'ho messa su, però quando veniva il mio un altro collaboratore con cui ho legato quest'ultimo periodo, che è Leo Di Dante, un chitarrista eccezionale con cui ogni tanto mi esibisco in duo, e lui, per esempio, con lui si fa spesso Cose da grandi, perché è perfetta per la chitarra,
0: sì,
1: e voce,
0: sì, sì, sì.
1: Quindi ecco, devo dire che in questi ultimi anni ho recuperato tanto anche di quello che magari, sai, con gli anni un po' uno,
0: certo,
1: va sempre avanti, non sta sempre a guardare indietro,
0: certo.
1: Però devo dire che appunto è bello celebrare a volte, proprio perché riconoscersi anche, no, qualcosa di bello fatto.
0: Assolutamente,
1: è anche,
0: sì,
1: un modo per essere fieri, per essere più sicuri, per non essere sempre insoddisfatti, alla ricerca, ma anche, sì, continuare a essere curiosi, ma anche riconoscersi un valore che con la fretta di oggi mi sembra che,
0: sì,
1: si fa
0: un po',
1: cioè,
0: sì,
1: una cosa che bisogna ricordarci, di riconoscerci un valore, riconoscerci che sono state importanti delle tappe, delle cose fatte. Ecco, è anche un invito questo disco, che è appunto del cambiamento, proprio di farlo maturare sto cambiamento, cioè di soffermarsi ogni tanto un po' prima di cambiare, a pensare,
0: certo,
1: da dove,
0: certo,
1: si viene, dove si vuole andare.
0: Vabbè, poi ne hai fatte talmente tante di cose belle che insomma ce n'è da ricordare. Anna Rita, dov'è? Anna Rita,
3: ciao Irene, buonasera.
1: Ciao Anna Rita.
3: Okay, cosa è per te oro e rosa?
1: Oro e rosa, appunto, il tramonto e l'aurora è come un po' a volte anche sapere attraversare l'ignoto, sapere attraversare ciò che non conosci ancora e che ti fa un po' paura, con coraggio. Avere coraggio, bisogna, perché io sono un po' perfezionista, certe volte questo mi blocca un po', sono un po', però non voglio, cioè, capito, il perfezionismo, sì, ci deve essere quell'ideale, però non ti deve frenare. A volte c'è bisogno di passare dei momenti in cui non sei perfetto, ma ti lanci un po', ma ti butti tutto il cuore avanti. E quindi per me, per essere oro e rosa, bisogna essere coraggiosi.
0: Allora Irene, c'è una canzone in cui hai raccontato un film, insomma la scena di Thelma & Louise, per intenderci, con Carmen Consoli, con cui tu hai da sempre un bel rapporto, no?
1: Sì, la stimo tantissimo, siamo un po' cresciute negli stessi anni,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, assolutamente.
1: Mi riconosco in lei come un po' una sorella, non lo so, qualcosa che sento avvicina come scelte, anche se siamo molto diverse, anche se magari la nostra musica non è simile, però proprio nelle scelte, nel modo di porsi, anche di essere due persone molto idealiste, libere, che si mette davanti.
0: Somigliate tanto.
1: Secondo me per certe cose ci si assomiglia.
0: La canzone di cui parlavo si chiama Colorado e la vogliamo sentire a questo punto. A Radio Subasia Music Club con Colorado c'è Irene Grandi.

0: me.
1: Grande Irene Grandi Live Colorado, salutiamo anche Carmen Consoli.
0: Ciao Carmen, grazie, grazie sempre per la tua amicizia.
1: Sai che stavo immaginando un viaggio tra te e Carmen, stile Thelma e Louise, speriamo con un finale diverso ovviamente.
0: Certo, speriamo di non dovessi buttare giù anche noi.
1: Ma in quel caso chi guiderebbe e chi sceglierebbe la musica del viaggio? In quel caso?
0: Beh, io mi ci vedo abbastanza a guidare, a Carmen accanto a me che fa un po' la navigatrice, mette la musica, io guido.
1: Ok.
0: Sì, sì. Mi ci vedo così.
1: Se volete vengo con voi e facciamo un viaggio a tre. Oh,
0: vai, vai, sei invitata.
1: Allora, vado da Alice di Cannara, provincia di Perugia. Tocca a te, Alice, fai la tua domanda.
2: Ciao Irene, io vorrei chiederti com'è stata la tua esperienza a Canzonissimo.
0: Ah, sì. Beh, una cosa abbastanza insolita, no? Per me partecipare a una cosa televisiva così, anche lunga, anche, no, queste puntate. È stata una bella esperienza, devo dire, mi è piaciuta, l'ho trovata abbastanza vicina alla mia sensibilità, a quest'idea di raccontarsi attraverso la musica che abbiamo amato, cioè di, come dire, di dare alla musica anche il peso che veramente ha nelle nostre vite, no? Che certe volte, sì, è vero, ci può accompagnare a volte distrattamente, però a volte invece la musica proprio ci ricorda dei momenti, ci ricorda degli anni, ci ricorda delle persone, delle situazioni. È davvero una compagna e anche un po' una, proprio quella che ti risolleva la memoria, un po' come profumi, no? Come una canzone bella, come un profumo che ti ricorda, non so, la Sardegna, la, no? E quindi anche la musica avere questa funzione di essere stata importante per te per qualche ragione, perché ti ha ispirato, perché ti ricorda qualcosa, perché magari gli dai un significato importante per te a quella canzone, perché ti racconta. Era un modo per fare musica, stare insieme ai colleghi in modo simpatico, anche con meno competizione, più collaborazione, e tornare un po' a farsi vedere dal pubblico cantando canzoni nuove, che così mi diverto anch'io, no? A cimentarmi. Quindi c'erano un sacco di cose positive che mi hanno convinta a partecipare. Poi devo dire l'ambiente, Milly Carlucci, tutta la situazione della regia, la coreografia, la scenografia, devo dire davvero delle persone in gambissima, professionali, gentili, proprio anche molto abituate ad avere a che fare con tante persone, tante maestranze diverse nel mondo dello spettacolo, e farlo davvero con tanta classe e tanta proprio onestà, generosità, di, come dire, di mettere tutti a proprio agio, ecco, devo dire l'ho apprezzato tanto.
1: Senti, il tuo rapporto con la televisione in generale com'è? Perché noi ti ricordiamo anche in un'apparizione al Festival Bar come presentatrice, quindi magari un domani potresti sperimentare questo ruolo, la butto lì.
0: Senti, non l'ho amato fare la presentatrice, devo dire la verità, mi facevano male i piedi.
1: Okay.
0: Mi faceva freddo quando stavo dietro e dovevo sempre metti la giacca e leva la giacca. E poi c'era questa cosa di stare in ballo tutte quelle ore, però a puntate, no? Io sono abituata, entro in un film del mio concerto, mi do completamente, ma è tutto una specie di wow, di una corsa gigante.
1: Sì, invece lì sono piccoli momenti,
0: sono
1: distaccati,
0: piccoli
1: separati,
0: momenti, certo, insomma, certo. È un altro mestiere, veramente. Accorta di quanto sia anche impegnativo il mestiere del presentatore, e quanto anche lo devi amare proprio, perché se no veramente ti pesa,
1: Paola di Valfabbrica, provincia di Perugia, tocca a te.
3: Ciao Irene, io ti volevo fare questa domanda: ti piacerebbe fare il giudice in un talent?
1: Da presentatrice a giudice.
0: Già fai la faccia, come dire, no. Ti piacerebbe? Ma no, faccia la testa, no.
1: Già ti ha suggerito la risposta.
0: No, infatti no, perché se no mi avreste già visto probabilmente, no? Cioè io sono sempre stata un po', insomma, un po' così dubbiosa, ma anche quasi un po' contraria, diciamoci la verità, perché devo dire che all'inizio ero rimasta affascinata da X Factor, quando era ancora alla Rai, quando era proprio agli inizi, perché era un programma di musica, di make off della musica, era ancora una cosa nuova. Quando è rimasta solo quella, e che in qualche modo costringe ogni anno a produrre artisti che l'anno dopo verranno soppiantati da altri, ha fatto una grande tristezza questa cosa, perché comunque, come dire, uno si sforza, fa tutta quel percorso anche impegnativo di analisi di se stessi, della propria musica, di se uno è in grado, cioè un giovane, no, che si mette in gioco a questi livelli, poi dopo magari arriva pure in alto e poi magari l'anno dopo già non se lo fila più nessuno. È una cosa davvero problematica anche per, secondo me, per quello che è un artista, cioè che può, certo, vivere, certo, un artista, può rimanerci davvero un po' sotto, un po' male.
1: Sì, sì.
0: E quindi trovo che i talent sarebbero tanto belli se ce ne se ci fossero anche altre cose. Se c'è solo Sanremo e i talent, allora a questo punto li trovo anche quasi un po' pericolosi per la salute della musica, e quindi non ci vado.
1: Ok, risposta esaudiente, direi. C'è una canzone che porta la firma di Vasco Rossi e Gaetano Curreri, perché tu hai avuto la possibilità. No, non è? La quarta? Ah, guarda! Allora niente.
0: No, perché
1: torno indietro. Sì, guarda!
0: Perché non vedi l'ora di sentirla.
1: Sì.
0: Però ve ne farò sentire una nuova invece ancora, prima di passare, diciamo, un po' alle canzoni che tutti conoscete, che magari canterete con me stasera, vero?
1: E infatti questa è una canzone che si trova nel disco nuovo, Ore
0: invece
1: Rosa.
0: Questa è una canzone nuova,
1: si chiama
0: ballad, un po' riflessiva, un po' diversa delle mie solite canzoni, per cui mi piaceva in questo contesto farvela sentire.
1: E noi siamo felici di ascoltarla. Irene Grandi a Radio Subasio Music Club.

0: noi.
1: Guarda live Irene Grandi a Radio Subasia Music Club. Irene, si accennava prima agli incontri importanti che hai fatto nella vita artistica, perché insomma hai avuto modo di collaborare con artisti come Pino Daniele, Vasco Rossi. Io non posso non chiederti, per esempio, un ricordo di Pino. Che cosa ti ha lasciato?
0: Mi ha lasciato che intanto mi ha insegnato tanto, perché comunque io lo già lo ascoltavo, già per me era un artista di riferimento quando ero ragazzina e in casa dei miei. I dischi di Pino c'erano tutti e quindi sono cresciuta con la sua musica, quindi con una certa come si può dire, non mi accontento facilmente di canzoni così un po' banalotte, un po' piatte. Pino era ricco di fantasia, ricco di accordi, ricco di armonie diverse, atmosfere, aveva il blues, cosa che mi ha sempre accomunato molto a lui, perché l'ho sempre sentita molto mia anch'io, il blues come musica. E poi insomma mi ricordo naturalmente che quando ero una bambina, che ancora insomma non si capiva neanche, anch'io avevo appena un anno o due di carriera, lui mi ha voluto al suo fianco, quindi mi ha anche, come dire, regalato proprio una specie di bella spinta verso l'alto. Mi ha fatto conoscere praticamente al pubblico del sud, che ancora mi conosceva molto poco, e mi ha aperto veramente una strada meravigliosa. E anche proprio l'averci collaborato è come dire, posso sempre cimentarmi nelle canzoni di Pino, perché ci siamo stati amici, siamo stati insieme sul palco, e quindi mi ha regalato anche un'infinità di repertorio che un giorno potrebbe essere bello ricantare, insomma. È un regalo della vita, proprio per me è stato.
1: Esatto. Va bene, allora torno dal tuo pubblico. Paola di Colle Pepe, tocca a te.
2: Ciao.
1: Pina, scusami.
2: Pina. Volevo chiederti, guardando indietro a tutta la tua carriera, oggi qual è la cosa di cui vai più fiera in merito al tuo essere artista e soprattutto persona?
0: Diciamo che poi vado fiera, cioè difficile, perché, come dire, quello che mi fa essere fiera spesso mi fa anche essere una persona un pochino più difficile, un pochino meno sono anche come degli specie di quelli che vengono considerati da altri come errori, e per me invece sono punti di forza, no? Perché anche sapere andare avanti con un'idea che non mette d'accordo tutti, ma che è tua, e quindi questo fatto di non dover per forza piacere a tutti mi ha un po' reso fiera, nonostante che delle volte magari dico, ma avrò fatto bene, cioè, capito? Quindi, come dire, rimango sempre anche io un po' un giorno magari mi sento più fiera, un giorno meno, però se ci penso bene ogni volta che ho fatto delle scelte, giuste o sbagliate che fossero, le ho fatte pensando che fossero quelle più giuste per la mia anche persona, per la mia felicità, per la mia crescita. Raramente ho scelto qualcosa perché mi conveniva farlo, ma l'ho fatto più perché il cuore mi diceva quello, piuttosto che proprio mi sentivo trasportata verso quella decisione. Quindi ho sempre seguito qualcosa dai sentimenti, poi ho usato la testa dopo per fare tornare le cose, però sono sempre partita dal cuore, ecco.
1: Grazie Pina, vado subito da Francesca, eccola, di Assisi, tocca a te Francesca, vai pure.
3: Ciao Irene, buonasera, ti volevo dire, tu invece che musica ascolti, ti piace ascoltare insomma, che musica?
0: Ma senti, ascolto tante cose naturalmente, mi faccio anche molto influenzare dai film che vedo, dagli incontri delle persone. Naturalmente la mia musica può essere il blues, può essere la musica nera, quella da dove vengo, no? Tutto il soul mi piace da morire, perché poi da ragazzino ho avuto anche occasioni di conoscere gente molto esperta in questo ambito, quindi no, avevo anche una bella cultura, ma anche, non so, grandi band come i Police o come gli U2 mi sono sempre piaciuti, però nel senso adesso, no, magari non si ascolta più magari un disco intero neanche noi, o a volte cioè, mi sono fatta una stanza vintage, proprio, come dire, qui c'ho il CD, il proiettore, i DVD. Bellissimo. Mi sono voluta fare anche una stanza dove, proprio, come dire, qui se poi un giorno la rete scomparirà, io avrò la mia stanza, i miei tesori raccolti negli anni, che poi comunque ogni volta che tiro fuori una di quelle cose comunque mi riportano indietro dei ricordi, è anche bello secondo me. Quindi a volte ascolto anche la mia vecchia musica, che tendenzialmente è un po' rock, blues, soul. Se invece devo ascoltare cose nuove, mi lascio anche un po', come dire, anche guidare da, non so, il mio produttore, i miei musicisti. Oh, che avete ascoltato? Oh, si ascolta quello, si fa quella. Ci piace condividere gli ascolti con le persone. Quindi in questo momento ti dico, non ho proprio un artista preferitissimo che dico wow, anche perché spesso mi accorgo che per conoscere un artista, cioè, ci vuole più tempo di prima, no? Perché magari fanno un singolo, poi non li rivedi per un po', fanno altre cose, poi riescono dopo. Insomma,
1: non è facile seguirli.
0: Non è neanche così facile seguirli, trovarli. Però devo dire che non mancano mai dei grandi personaggi che escono fuori, insomma, anche delle grandi cantanti. Però in questo momento non mi viene in nome, avevo anche sentita una recentemente con un'orchestra, però ora me la ricordo, se mi viene in mente te lo dico.
1: Grazie Francesca.
4: Grazie.
1: E allora io la volevo ascoltare prima, se ce la regali adesso. Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi live a Radio Subasio Music Club.

0: Prima di partire per un lungo viaggio è con noi Irene Grandi, live a Radio Subasio Music Club. Torno ad alto pubblico, vado da Elena di
1: Ciao.
0: Perugia, tocca a te.
1: Ciao. Com'è Ciao. Cambiare Irene da quella ragazza sempre?
2: Sono la solita stupida. No, vabbè, sono cambiata, non lo so, forse sono un po' cambiata, cioè mi sono, se ero pigra prima ora sono ancora più pigra, se ero ganza prima ora sono ancora più ganza, se ero forte prima ora sono ancora più forte, se però ero, capito, ero nervosa ora sono più nervosa, cioè come dire, mi sono amplificata, però sono sempre qua.
0: Però per noi resti sempre la ragazza, sempre con la stessa solarità, grinta, energia, insomma. Era grande.
2: Grazie, infatti è vero, a me non mi vedo tanto cambiata, non so voi se mi vedete diversa, ma...
0: Andiamo di nuovo live, Bruci la città, Irene Grandi a Radio Subasio Music Club.

0: applausi a Radio Subasia Music Club. Alle 21.50 abbiamo ancora pochi minuti per stare insieme, pochi minuti ancora per ascoltare il tuo pubblico. Vado da Raffaele di Città della Pieve, provincia
1: Ciao Irene, e grazie per l'emozione che ci hai regalato.
2: Grazie.
1: La
2: grazie
1: mia domanda è: c'è qualcosa oggi che ti entusiasma in modo particolare?
2: Lo yoga. Sembra strano, uno dice ecco, invece io
0: infatti non ti ci vedo.
2: Vado su un'ottava. No, è perché mi piace molto questa dimensione di anche di incontro con se stessi silenzioso, ma anche di incontro con altre persone. Perché è come se facendo questi tipi di esercizi, di stare dentro di sé, respirare insieme, magari prendersi cura della propria interiorità, azzittendo per un attimo la nostra mente un po' che truffaldina certe volte, che ci porta in strade anche a volte a vicolo cieco, ecco, riuscire ad avere questo silenzio, questa presenza calma dentro di sé è una cosa che ti dà una forza, ti dà un radicamento, ti senti come un albero maestoso e ti fa anche conoscere persone e creare dei legami anche nel silenzio, capito? Come quando vai per esempio a un concerto della persona che ami, magari è accanto a te, vedi una persona che ha la stessa tua emozioni e che magari se vi conoscete vi scoprite pure amici, vi fate amicizie. Io ho avuto tante esperienze di miei fan che sono diventati amici tra loro, che è stato bellissimo per me, era anche una cosa che non mi aspettavo e che ho trovato una cosa molto bella del mio lavoro, cioè che aiuto le persone a fare amicizia tra sé.
0: Ma magari sarà nato anche qualche amore ai tuoi
2: qualche conosci- amore addirittura, sì, guarda, quest'anno è stata una cosa questa prima data che ho fatto all'aperto in questo parco di giorno è stata meravigliosa, perché sono arrivate tipo 7-8 ragazze che mi seguono da quando erano ragazzine veramente giovani e erano tutte con i bambini piccoli, che tutte avevano fatto i figli e se le avevano portate al concerto, e quindi tra di loro facevano conoscere anche i bambini. È stata, guarda, un'emozione enorme, perché non me lo sarei mai aspettata che anche la seconda generazione poi si ritrovavano e magari sono ancora, capito, un po' amiche, certo, che si rivedono, sì, sì. Ecco, queste sono cose molto molto belle che possono accadere, e quindi questa mi entusiasma appunto questi legami, questa amicizia anche che nasce a volte da un interesse comune, da una da proprio da un qualcosa che ti fa vibrare dentro, no? Quindi lo yoga è una di quelle cose, ma potrebbe anche essere la musica o l'arte, per dire, no? Tutte quelle cose belle che in qualche modo fanno anche incontrare e ispirano le persone.
0: Certo, grazie. Vado da Giuseppe di Perugia, tocca a te, Giuseppe di Perugia. Anthony.
3: Ciao. Vabbè. Irene.
2: Ciao Anthony.
3: Ciao.
2: Anche lui è mio storico, è un storico fan.
3: Facevamo anche yoga insieme, quindi torniamo a fare yoga insieme.
2: Ora si tornerà tra un po', finito la stanza.
3: C'è. Allora, in questi 30 anni di carriera hai attraversato tutte le fasi musicali. Ce n'è una a cui ti senti più legata?
2: Sì, cioè diciamo che per esempio quando ho rifatto, sai, il primo amore non si scorda mai, quindi il blues soul devo dire che è un po' la mia matrice, la riconosco sempre come una delle mie preferite, perché anche per esempio cantare in inglese, no? Anche se so che, no, magari come cantante inglese forse non sono nemmeno questa grandissima cantante, perché non è la mia lingua, non lo so veramente quanto mi riesco a esprimere in inglese, però di sicuro la voce, mamma mia, esplode in inglese, non so, è molto più cioè non so, a me mi viene da di semplice cantare in inglese, però è come ha come delle dei suoni l'inglese che ti aiuta proprio a disinibirti, a non avere le inibizioni che c'ha invece l'italiano con tutte queste congiunzioni, questi articoli, queste preposizioni, questi plurali, parole lunghe, cioè devo dire che l'italiano insomma è un pochino più impegnativo, quindi forse tutto sommato il blues, il sole è sempre la musica che in qualche modo mi sento sempre nel mio, ecco.
0: Grazie Anthony. Torniamo ancora indietro, la cometa di Halley live a Radio Subasio Music Club. Irene Grandi.
2: Vai.

0: questo con il direttore artistico che ti porta i fiori, un omaggio floreale per te. Grazie di cuore.
1: La voglia di divertirti che hai.
0: Grazie, tanta voglia, sempre bisogna divertirsi, la musica ci dà questo livello, questa possibilità. Vogliamo ricordare anche il tour di Rene Grandi, perché
2: mille.
0: Radio Subasio ti sta seguendo in questo tour, siamo la radio ufficiale, siamo orgogliosi di questo.
2: Anche io sono felicissima di avervi come partner, guarda che sciccheria, veramente anche i fiori.
0: Dai, ma su,
2: come
0: cioè,
2: poi insomma sempre la bella musica che Radio Subasio continua a programmare. E questi belli incontri con il pubblico, le cenette nascoste che ci fate fare buone buone.
0: Quelle sono sempre apprezzate, apprezzatissime. Prossima data il 20 giugno, poi tutte le altre le guardate sui profili social di Rene Grandi. Io ringrazio il pubblico che è venuto qui a seguirti, grazie alla parte tecnica. Grazie al nostro direttore artistico Beppe Cuva, che è l'autore di questo appuntamento, e grazie a Rene Grandi.
2: Grazie.
0: Buonanotte.
2: A tutti. Ciao, ciao, arrivederci, alla prossima. Grazie a tutti di cuore, grazie.
3: I suoni delle canzoni, le emozioni delle parole, i sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
4: Sono le 22 in punto, su Radio Subasio torna l'informazione breaking news di TGcom 24.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In corso a Barcellona la cerimonia di inaugurazione della Chiesa della Sagrada Famiglia, alla presenza del Papa nell'ennesima tappa del suo viaggio pastorale in Spagna. Il pontefice prima della cerimonia si era raccolto in preghiera nella cripta davanti alla tomba di Antoni Gaudí, di cui si celebra il centenario della morte. L'architetto fu il progettista della chiesa, simbolo di Barcellona. La cronaca giudiziaria, la procura di Rimini, di cui si celebra il centenario della morte. L'architetto fu il progettista della chiesa, simbolo di Barcellona. La cronaca giudiziaria, la procura di Rimini,

0: Gli indagati dal governo arriva intanto l'intenzione di andare avanti col progetto. Stati Uniti e Trump annunciano nuovi attacchi sull'Iran dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Eravamo vicini all'accordo, ha detto il presidente, ma Teheran ci tratta da stupidi. Trump ribadisce che l'Iran non avrà l'atomica. Nonostante tutto, i colloqui di pace vanno avanti. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le divergenze. Una nave cisterna colpita dagli USA nel Golfo dell'Oman. Chiudiamo con il calcio. Domani alle 21 al mitico stadio Azteca c'è Messico-Sudafrica, prima delle 104 partite dei mondiali per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Misure di sicurezza stringenti per atleti, dirigenti e tifosi. Queste le breaking news di TGCOM 24. Radio
1: Subasio. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Enovitis in campo arriva in Toscana per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
5: Deghi a ridare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury.
15: E teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Buona serata da Roberta Reversi, questa è la collection delle 22 con la quale apriamo questa parentesi da vivere insieme fino a mezzanotte, e in questa collection Loredana Bertè e la Luna Busso.

I romantici di Tommaso Paradiso. Chi sono i romantici? Siamo noi. Noi che siamo reduci da una serata bellissima. Il Radio Subasio Music Club ci ha regalato le emozioni che Irene Grandi e solo lei poteva darci. E adesso noi proseguiamo con altrettante emozioni, ma in questo caso siete voi che le regalate a noi con le vostre dediche, le vostre notti d'amore, le vostre storie più belle in Per un'ora d'amore. Bentrovati dunque da Roberta Reversi. L'ho già detto, beh, ogni tanto io dimentico. Sono nella mia bella nuvoletta rosa dove trovo tutte le note che voglio io, le note musicali, le note d'amore ce le mettete voi. E che vi volevo dire? Ecco, semplicemente che dovete tenere a mente il 348 075 8060 perché è il numero a cui farete riferimento poi anche per il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Intanto il nuovo singolo di Baby K si chiama

La nostra storia, Luca Carboni, siamo vicinissimi per un'ora d'amore, 22-24, e quindi io voglio ricordarvi che se volete essere protagonisti di questi 90 minuti dedicati ai vostri sentimenti, al vostro cuore, che può permettersi di esprimersi come vuole, avete tre punti di riferimento, tre contatti, il 348 075 8060 a cui potete inviare il vostro messaggio, il vostro vocale, e poi c'è l'app di Radio Subasio che ha all'interno un form dedicato proprio a Per un'ora d'amore, per permettervi di individuarla subito e per poter prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, e ancora redazione radiosubasio.it a cui potete indirizzare le vostre storie d'amore più belle, quelle più importanti. Un'altra cosa che vi voglio suggerire, se vi capita di non avere in mente un pezzo particolare che possa andare bene per il vostro lui o la vostra lei, noi vi diamo una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e ci troverete il pezzo che fa per voi. Intanto Chris Isaak, Wicked Game.

0: Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

Mi piace dire ogni promessa è debito, vi avevo promesso che anche questa sera avreste avuto questo vostro spazio particolarissimo in cui il vostro cuore si può esprimere come meglio crede, ed eccoci qua con Per un'ora d'amore. Quindi da adesso fino alla mezzanotte potete attraverso il 348 075 8060 inviare un messaggio d'amore al vostro lui o alla vostra lei, richiedendo una canzone che per voi ha un significato speciale. Avete anche comunque a disposizione la nostra app, l'app di Radio Subasio, per prenotare la vostra canzone d'amore per questa sera o per una delle prossime serate. Inoltre vi ricordo l'indirizzo redazione @radiosubasio.it per le vostre storie d'amore, per quelle storie meravigliose, importanti, che magari vi hanno cambiato la vita e che avete voglia di condividere con noi. La prima protagonista, anzi i primi protagonisti di Per un'ora d'amore di questa sera sono Sabrina e Marco, che in occasione dell'anniversario del loro matrimonio, sono 25 anni proprio oggi, avrebbero il piacere di ascoltare Careless Whisper di George Michael, visto che questa canzone è proprio il tema principale del video del loro matrimonio. Inoltre Sabrina scrive: a te Marco, ogni volta che sento questo sassofono torno immediatamente al giorno del nostro sì. Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato a ballare insieme la nostra vita, e oggi, proprio come nel video del nostro matrimonio, sei ancora l'unico con cui voglio condividere ogni passo. Buone nozze d'argento a noi.

Raffin per un'ora d'amore con Dentro ai tuoi occhi e poi anche lui, Adriano Celentano, con Quello che non ti ho detto mai. E questa è la canzone scelta da Umberto Di Riccione per Natalina. Queste sono le sue parole. Ci sono cose che mi sono rimaste dentro per paura di un rifiuto, ma adesso basta, te lo devo proprio dire, non sai quanto ti amo. E allora tutta per Natalina, questa di Adriano Celentano.

Dopo Per sempre sì di Sal da Vinci, beh, insomma, bellissima canzone quella che abbiamo appena ascoltato, e anche questa che arriva di Marco Masini, dedicata da Amanda di Livorno per Cesare. Ricordi, amore mio, la nostra notte, la prima notte d'amore su quella spiaggia.

Questo incredibile suo ci vorrebbe il mare. Con lui siamo arrivati alle 22:58 e per un'ora d'amore a questo punto lasciamo anche spazio ad una delle vostre storie d'amore, storia che ripeto potete anche inviarci a redazione@radiosubasio.it o attraverso un vocale o un messaggio, come preferite, anche al 348 075 80 60. Quella di stasera è la storia che ci racconta Bruno di La Spezia, che scrive: io e Francesca siamo sempre stati separati da abitudini opposte, ma uniti da una complicità silenziosa. Spesso la osservo, concentrata sul tablet, gli occhiali storti sul naso, i capelli spettinati e quel tic di tamburellare le dita sul legno. Allora lei si accorge del mio sguardo e normalmente sbuffa e dice: sono un disastro oggi, non sono nemmeno truccata, eccetera, eccetera. Così io normalmente le prendo la mano, fermo quel suo nervosismo che innervosisce un po' anche me e le dico: non cambiare mai, mi piaci così, con la tua risata troppo forte e anche i calzini spaiati e tutti i tuoi difetti. Lei si rilassa, Francesca, e accenna a un sorriso bello, fresco, autentico. E così in casa nostra, in quel posticino piccolo che è il nostro nido, non c'è bisogno di perfezione. L'amore è trovarsi splendidi esattamente così come siamo. Billy Joel, Just the Way You Are.

0: Ciao patatina.
1: Ciao patatina.
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Palette Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Per un'ora d'amore con Subasio.
14: Siamo già alle 23:06 minuti e abbiamo ancora tempo per ascoltare le vostre canzoni scelte con il cuore, tempo per le vostre dediche, le vostre note d'amore. Io vi invito ogni volta ad essere voi con la vostra voce a enunciare queste meravigliose questi meravigliosi concetti che vi detta il cuore, magari mandando un vocale al 348 075 80 60. Vanno benissimo anche i messaggi, però ecco, i messaggi li devo leggere io e spero di essere vicina al vostro modo di concepirli, di concepire l'amore, di concepire il sentimento per la persona a cui li inviate. E, ecco, altrimenti me ne vado.

Esce il microfono, spero di essere in grado, spero vivamente. Però voi non rinunciate all'idea di mandarci un bel vocale ogni tanto, fatelo con la vostra voce. Diciamo che ha anche più valore, no? Per chi sta ascoltando, per chi riceve questo vostro messaggio. Allora, prossimo protagonista di Per un'ora d'amore è Carlo di Torino, che scrive al suo Luigi: amando te ho iniziato ad amare anche me stesso. Per fortuna che ci sei, amore mio. Lei è Gianna Nannini, amandoti.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Per un'ora d'amore con Subasio. 23:21 prosegue il nostro rendezvous con Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi, ovviamente, fino alla mezzanotte. E a questo punto, fra le varie note d'amore che arrivano attraverso l'app di Radio Subasio e i vostri messaggi e i vocali stasera no, vocali questa sera non avete voglia di parlare, avete voglia solo di scrivere. Va bene così, accettati anche i vostri messaggi, ci mancherebbe. Vi esprimete come avete voglia di fare. Dicevo, per i messaggi vocali avete sempre a disposizione il 348 075 8060 ed è proprio a questo numero che ha scritto Lanfranco di Roma per la sua Lorella. Quando ti penso, brucio di desiderio per te, amore mio. Mi hai stregato. Elisa, bruciare per

Sono anni che ti aspetto, lui è Fabrizio Moro in Per un'ora d'amore e a questo punto anche la dedica da parte di Fabio di Mantova per Rossella. È molto carina la sua dedica, è molto semplice, ma sentiamo quasi il sapore che lui sta facendo passare. Sei di buono, amore mio, zucchero, mente rosmarino.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury.
0: E teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare.
9: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
17: Per un'ora d'amore con Subasio.
18: Ancora buon mercoledì sera da Roberta Reversi in Per un'ora d'amore, le vostre canzoni, le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre storie più belle, quelle che avete voglia di farci conoscere, di condividere con noi. D'altronde la sera è il momento più bello, no? Affinché ci si possa confidare, e il momento più bello può arrivare soltanto qui in Per un'ora d'amore su Subasio. 23:43, c'è anche la dedica da Fede di Milano per Luisa. Riuscirò a dimenticarti, riuscirò ad amare ancora, basta solo che tu lasci andare il mio cuore. I'll be over you, Toto.
19: Sì.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di

come noi, loro sono Olly, Angelina Mango e Julie, e ci portano alla conclusione di Per un'ora d'amore questa sera. Alla mezzanotte arriveremo poi, ancor più precisamente, con Antonello Venditti, Ogni volta. Io invece vi saluto qui con un pensiero di Jacques Bénigne Bossuet: amare è condividere con una persona ciò che non si ha voglia di condividere con nessun altro. Da Roberta Reversi.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
1: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Baciami, ma regalami un giorno. Lasciami

di Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it. Radio Subasio.